0: Perdere qualcuno è un terremoto silenzioso. Cambia il paesaggio dentro di te. All'inizio tutto è macerie, poi pian piano cresce erba nuova tra le crepe. Il dolore non scompare, si trasforma in memoria, in presenza invisibile. Chi abbiamo amato non ci lascia mai davvero. Vive nei gesti che ripetiamo, nelle parole che ci restano in bocca. E ogni volta che sorridiamo al suo ricordo, quel vuoto smette di far paura.
1: Romantica Night. Di notte, specialmente.

0: Il rimpianto è un viaggiatore notturno che bussa tardi alla porta del cuore. Ti ricorda ciò che potevi dire, ciò che potevi fare. Ma non serve odiarlo. È la prova che hai desiderato davvero. Ogni rimpianto contiene una lezione. Se potessi tornare indietro, ameresti di più, parleresti prima. Non si può riscrivere il passato, ma si può usarlo per vivere meglio il presente. E allora il rimpianto diventa maestro, non condanna.
1: Romantica Night. Pensieri d'amore e musica per farti sognare.

0: Sappiamo come si ama una città sconosciuta di notte. Ogni strada è mistero, ogni luce è promessa, ogni angolo custodisce una sorpresa. Tu sei il mio luogo inesplorato. Ogni giorno mi perdi, ogni notte ti ritrovo. E più scopro di te, più capisco che non ti conoscerò mai del tutto. Ma non importa, perché il bello non è arrivare alla fine, è continuare a cercarti strada dopo strada, sogno dopo sogno.
1: Stai ascoltando Romantica Night, le dolci note dell'amore.

0: Ho camminato lungo un ponte deserto. Sotto scorreva l'acqua scura. Sopra brillavano le stelle. In mezzo c'ero io, con il tuo pensiero come unica guida. Ogni passo era più leggero, ogni respiro più pieno, perché sapevo che dall'altra parte c'eri tu ad aspettarmi. E allora il ponte non era più vuoto. Era il cammino dell'amore, costruito con i nostri desideri.
1: Romantica Night. La notte più romantica. Alla radio.

0: le parole taciute pesano più di quelle gridate. Restano sospese tra due persone come nebbia. Vorresti dirle, ma il coraggio arriva sempre un istante dopo. E così si accumulano, fino a costruire muri di silenzio. Un giorno capisci che parlare tardi è come scrivere sull'acqua. Ma se trovi la forza di dire anche solo un «mi manchi», qualcosa si scioglie. Perché la verità, detta anche all'ultimo respiro, vale sempre.
1: Romantica Night. Di notte, specialmente.

0: Ho guardato le luci della città dalla finestra e ognuna mi sembrava un pensiero acceso su di te. Alcune brillavano intense, altre tremavano come segreti nascosti. Eppure tutte insieme disegnavano il tuo volto nel buio. Non mi serve chiudere gli occhi per sognarti. Sei già dentro ogni cosa che vedo. Sei già dentro ogni respiro che faccio. E mentre il mondo corre indifferente, io resto qui, fermo, a contemplare l'unica luce che mi interessa, la tua. Ti amo come si ama la scrittura, quando le parole scivolano sulla pagina e diventano più grandi di chi le ha pensate. Ogni frase che compongo dentro di me ha il tuo nome come radice. Anche quando parlo di altro, anche quando fingo di dimenticarti, sei sempre tu che ritorni tra le righe. E forse è questo l'amore. Una poesia infinita, scritta senza fine, dove ogni parola, alla fine, conduce a te.
1: Romantica Night. Pensieri d'amore e musica per farti sognare.

Se cammini tra le luci della sera e ogni canzone sembra parlare di te, se in quel momento senti che non sei solo, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

se credi che l'amore non passi mai di moda, che ogni canzone racconti una storia vera, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

Se credi ancora nei piccoli gesti, in un mazzo di fiori, in un messaggio scritto col cuore, se per te l'amore è la musica più bella, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: sole, mare, musica e piccoli dettagli che parlano di te. Vai su romanticaradio.it e collegati al nostro shop online. Per te la nuova collezione estate, t-shirt, telo in microfibra, borraccia termica, bag e tanti accessori per accompagnare i tuoi momenti più belli. Romantica, porta l'emozione sempre con te.
1: Figli delle stelle, l'oroscopo romantico del giorno.
2: Una buona giornata a tutti da Roberto, oggi è martedì 15 settembre 2026 e anche oggi eccoci con l'appuntamento dedicato all'oroscopo. Partiamo dall'Ariete. Un investimento fatto per hobby inizierà a dare segni di una possibile crescita economica interessante. Sarete tentati di approfondire la materia, scoprendo un mondo molto più vasto del previsto. Toro, in amore sarete pronti a fare un passo verso il partner offrendo aiuto in un compito che lo preoccupa. La vostra presenza silenziosa ma costante sarà la prova di un sentimento solido e maturo. Gemelli, sarete attratti da un tema legato all'ecologia o alla sostenibilità urbana cercando modi di attuarlo in casa. La vostra voglia di fare la differenza anche nel piccolo vi darà un grande scopo oggi. Cancro, una spesa legata a un viaggio futuro vi costringerà a fare delle rinunce nel presente, ma con gioia. Sarete proiettati verso il domani, sentendo che l'attesa è parte integrante del piacere stesso. Leone, in amore vivrete un momento di forte complicità attraverso lo studio o la lettura di un libro insieme. Lo scambio di opinioni accenderà la vostra curiosità intellettuale. Vergine, sarete molto attenti alla qualità dei materiali che acquistate, preferendo l'artigianato locale alla produzione di massa. La vostra ricerca dell'autenticità si rifletterà in ogni scelta che farete oggi. Bilancia, riceverete una proposta per partecipare a un evento che mette alla prova le vostre doti di oratoria o scrittura. Accettare vi permetterà di misurarvi con un pubblico nuovo e molto stimolante. Scorpione, sarete i custodi di un segreto che riguarda una questione finanziaria all'interno della vostra cerchia. La vostra capacità di mantenere il silenzio vi renderà persone di estrema e rara fiducia. Sagittario, in amore sceglierete di non giudicare una scelta del partner che inizialmente non comprendete affatto. Il vostro tentativo di immedesimazione porterà a una comprensione molto più profonda. Capricorno, sarete molto concentrati sulla vostra crescita personale, leggendo un saggio o ascoltando un podcast specialistico. Nutrire la vostra mente sarà la priorità assoluta in questo martedì di settembre. Acquario, sentirete il desiderio di fare una sorpresa a una persona che non sentite da tempo, magari con un regalo anonimo. Questo gesto di generosità pura, senza aspettative, vi farà sentire incredibilmente bene. Pesci, in amore deciderete di perdonare voi stessi per un errore passato, liberandovi di un peso inutile. Questa nuova leggerezza d'animo si rifletterà positivamente su tutti i vostri rapporti attuali. E l'oroscopo si chiude qui, ma vi aspetto per i prossimi appuntamenti. Da Roberto, una buonissima giornata a tutti.
1: Non hai fatto in tempo a seguire il tuo segno? Riascoltalo su romanticaradio.it alla sezione oroscopo Figli delle Stelle.

Buongiorno, buongiorno, buongiorno. Sono arrivata in questa mattina del 15 settembre. Buongiorno a tutti coloro che hanno già Romantica Radio accesa. Io sono Paola Coda e anche oggi stiamo insieme e sostituisco Monia Braga che è un po' afona, un po' senza voce, quindi in questi giorni non ce la fa e torna pimpante e allegra più che mai sicuramente da lunedì prossimo. Quindi in questi giorni stiamo insieme e come ieri cerchiamo di darci la carica, l'energia per iniziare al meglio questa giornata e anche questo martedì. Anche questo un giorno di primi giorni di scuola in tante regioni e di inizio corsi di ogni genere, ne parleremo, ma soprattutto raccontatemi com'è la vostra mattina. Ci diamo il buongiorno a vicenda, il numero è il 331 240 7878. Io il buongiorno ve lo do così, con Massimo Ranieri, che ci riporta indietro nel tempo nel 1968 con la canzone Preghiera per lei. Poi arriverà anche Peppino Di Capri con Un grande amore e niente più.

0: Ci sono giorni che restano per sempre nel cuore.
1: Il giorno del tuo matrimonio merita eleganza, stile e la scelta giusta.
0: Da Punto Zero Uomo trovi abiti da cerimonia per lo sposo e per il testimone, a partire da 180 euro. E se cerchi la vestibilità perfetta, trovi anche un vasto assortimento di misure grandi.
1: Prenota ora il tuo appuntamento 081 253 04 86.
0: Punto Zero. Punto e basta.
2: In Italia ci teniamo a restare terra a terra. Per questo sosteniamo chi se ne prende cura. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per la salvaguardia del patrimonio ambientale. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3: Ci sono frasi che sembrano canzoni.

shop online di Romantica Radio trovi le t-shirt dedicate a chi vive ogni emozione con il cuore. Scopri la nuova collezione su romanticaradio.it. Romantica, la musica che si indossa.

La sveglia più romantica, emozionante che possiate avere sarà sempre Romantica Radio. Impostatela questa sveglia la mattina e poi ci pensiamo noi anche alle chiacchiere da fare tra una canzone e l'altra, canzoni che davvero ci emozionano, ci riportano indietro nel tempo. Sarà una mattinata in cui andremo anche a spulciare qua e là tra le notizie che parlano d'amore, di romanticismo, ma che ci possono anche far sorridere, come accade anche durante la mia trasmissione nel weekend, e quindi andrò a spulciare qua e là per farvi iniziare col sorriso questa giornata. Nel frattempo però non mancano le emozioni, lo dicevamo con la musica più bella. Richard Sanderson tra poco ci emozionerà con Stiamo insieme. Subito ecco i Mitici Nomadi, tutto a posto.

Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita.

0: a settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
1: Mi piaci.
2: La community di Romantica cresce ogni giorno di più. Seguici su Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp. Unisciti a noi e condividi le tue passioni ed emozioni. Scopri il nostro mondo social su romanticaradio.it.
1: Mi piaci.
3: Questa è la mattina di Romantica Radio con Paola e parliamo adesso di amicizie, perché anche lì c'è tanto romanticismo, non soltanto in amore. La scienza però ci dice, ci avvisa, che avere pochi amici può far male alla salute, è come fumare 15,5 sigarette al giorno. Attenzione, le amicizie quindi non fanno solo stare bene psicologicamente, ma aiutano proprio a vivere meglio e più a lungo. A dircelo è l'Istituto Superiore di Sanità, che spiega come la solitudine e l'isolamento sociale possa essere poi associato anche a migliaia di decessi ogni anno nel mondo, 100 ogni ora. Un impatto sulla salute descritto in questo report dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, che è paragonabile appunto a fumare 15 sigarette al giorno. Le evidenze scientifiche ricordano quindi che una rete di relazioni solide rappresenta un vero fattore di protezione, perché favorisce il benessere psicologico e migliora la nostra salute e può aumentare fino al 50% le probabilità di vivere più a lungo. Insomma, che l'amicizia facesse bene lo sapevamo, ma che fa proprio bene anche alla salute fisica del nostro corpo, ecco, adesso abbiamo anche la conferma scientifica. Pensiamoci a salvare e salvaguardare i nostri amici. Arrivano due brani, il primo dal 94 ed è di Peppino Gagliardi, Ti amo così, poi la voce di Fiordaliso dal 1988 con Per noi.

vita qualche volta. Ho vinto anch'io, ma il prezzo che ho pagato lo sa solo Dio.

La musica giusta può cambiare l'atmosfera di un luogo. Romantica Radio, insieme a Multiradio, realizza radio personalizzate per negozi, attività commerciali e aziende, playlist su misura, spot dedicati, jingle e programmazione pensata per il tuo pubblico. Accogli i clienti con il suono della tua identità. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica, il tuo brand, raccontato con emozione.

se ogni viaggio ha la sua colonna sonora e la tua è fatta di emozioni, di parole che conosci a memoria, allora sei uno di noi. Romantica, le più belle canzoni d'amore.

0: romantica. Sono Peppe da un quartiere di Napoli e ogni mattina quando inizio la mia passeggiata mattutina per fare un po' di footing vi ascolto. Non solo mi fate compagnia, ma mi fate ritornare indietro a meno di 50 anni, gli anni 70. Grazie, buona giornata.
1: Ciao romantica, un grande abbraccio a tutti quanti voi e un saluto grosso a tutti gli ascoltatori. Viva romantica, andate così.
2: Ami la vita e hai un cuore grande? Sei uno di noi. Lascia il tuo vocale al 331 240 78 78 e lasciati emozionare da Romantica Radio. Romantica.
3: Sono arrivate anche le vostre voci tra le canzoni di Romantica Radio con Ciao Romantica e vi ricordo di utilizzare il nostro numero WhatsApp, il 331 240 7878, per inviarci anche audio in cui ci raccontate da dove ascoltate Romantica, che cos'è Romantica Radio per voi e in che modo vi facciamo compagnia durante la vostra giornata. Continuiamo a darci il buongiorno nel modo migliore possibile. Sentite qua, arrivano Loretta Goggi con Un amore grande e subito Francesco De Gregori con Rimmel.

0: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
1: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse, visite ed esami privati. 1 milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.
2: CUP24, un paraprenota fatto.
3: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
4: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1.05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Hai pensato a Romantica per la pubblicità o per organizzare i tuoi eventi? Contatta la nostra redazione al 331-240-7878. 331-240-7878. La tua pubblicità arriverà al cuore dei nostri ascoltatori.
6: Figli delle stelle, l'oroscopo romantico del giorno.
7: Una buona giornata a tutti da Roberto, oggi è martedì 15 settembre 2026 e anche oggi eccoci con l'appuntamento dedicato all'oroscopo. Partiamo dall'Ariete. Un investimento fatto per hobby inizierà a dare segni di una possibile crescita economica interessante. Sarete tentati di approfondire la materia, scoprendo un mondo molto più vasto del previsto. Toro, in amore sarete pronti a fare un passo verso il partner offrendo aiuto in un compito che lo preoccupa. La vostra presenza silenziosa ma costante sarà la prova di un sentimento solido e maturo. Gemelli, sarete attratti da un tema legato all'ecologia o alla sostenibilità urbana cercando modi di attuarlo in casa. La vostra voglia di fare la differenza anche nel piccolo vi darà un grande scopo oggi. Cancro, una spesa legata a un viaggio futuro vi costringerà a fare delle rinunce nel presente, ma con gioia. Sarete proiettati verso il domani, sentendo che l'attesa è parte integrante del piacere stesso. Leone, in amore vivrete un momento di forte complicità attraverso lo studio o la lettura di un libro insieme. Lo scambio di opinioni accenderà la vostra curiosità intellettuale. Vergine, sarete molto attenti alla qualità dei materiali che acquistate, preferendo l'artigianato locale alla produzione di massa. La vostra ricerca dell'autenticità si rifletterà in ogni scelta che farete oggi. Bilancia, riceverete una proposta per partecipare a un evento che mette alla prova le vostre doti di oratoria o scrittura. Accettare vi permetterà di misurarvi con un pubblico nuovo e molto stimolante. Scorpione, sarete i custodi di un segreto che riguarda una questione finanziaria all'interno della vostra cerchia. La vostra capacità di mantenere il silenzio vi renderà persone di estrema e rara fiducia. Sagittario, in amore sceglierete di non giudicare una scelta del partner che inizialmente non comprendete affatto. Il vostro tentativo di immedesimazione porterà a una comprensione molto più profonda. Capricorno, sarete molto concentrati sulla vostra crescita personale, leggendo un saggio o ascoltando un podcast specialistico. Nutrire la vostra mente sarà la priorità assoluta in questo martedì di settembre. Acquario, sentirete il desiderio di fare una sorpresa a una persona che non sentite da tempo, magari con un regalo anonimo. Questo gesto di generosità pura, senza aspettative, vi farà sentire incredibilmente bene. Pesci, in amore deciderete di perdonare voi stessi per un errore passato, liberandovi di un peso inutile. Questa nuova leggerezza d'animo si rifletterà positivamente su tutti i vostri rapporti attuali. E l'oroscopo si chiude qui, ma vi aspetto per i prossimi appuntamenti. Da Roberto, una buonissima giornata a tutti.
6: Non hai fatto in tempo a seguire il tuo segno? Riascoltalo su romanticaradio.it alla sezione oroscopo Figli delle Stelle.
8: Noi siamo figli delle stelle.
0: Ma buongiorno cari romantici, eccola la seconda ora insieme a Paola Coda in questo 15 settembre qui su Romantica Radio. Buongiorno, ben svegliati, diamo inizio a questa nuova giornata, a questo martedì, e vediamo dove ci porterà. E in sostituzione di Monia, molti ancora adesso si stupiscono di sentire la voce di Paola per qualche giorno, perché sta un po' così così. Monia, le diamo il tempo di recuperare, ma abbiamo abbiamo tante cose da fare, nonostante tutto teniamo alto il nostro umore e cerchiamo di iniziare al meglio questa giornata. Lo facciamo con la musica e lo facciamo con le notizie, i vostri messaggi. Continuate a scrivere a Romantica Radio al 331-240-7878 che tra poco vi leggo. Iniziamo con Dionne Warwick con This Girl's in Love with You e poi arrivano anche gli Audio 2 con Zucchero Amaro.

se dopo una canzone resti in silenzio, perché le parole non servono più, se ti basta un'emozione per capire tutto, allora sei uno di noi. Romantica, le più belle canzoni d'amore.

0: can't touch this.
1: Bastano 4,95 euro per concedersi il gusto di McDonald's. Con salva euro menù hai Double Chicken BBQ, Double Cheeseburger o Filet o Fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95 euro. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
2: Sa, prova. Ok, pronti. Solo ora puoi avere Volkswagen Transporter da 159 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 2,99, TAEG 3,85 e anticipo 8.361 euro. 59 canoni, 75.000 chilometri, rata finale 16.153 euro. Pronto a migliorare il tuo business con la tecnologia e il comfort di Transporter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo. Allora direi, buona la prima, posso andare?
3: No, perché devo dirlo a un amico che ha un'impresa e deve sostituire.
4: Parole. Ascoltare romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere: Alexa, avvia romantica radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
5: Va ora in onda Napoli Pop, le grandi canzoni napoletane che arrivano al cuore.

Romantica Radio, la mattina in compagnia di Paola. È arrivata anche, tra una canzone e l'altra, la nostra collection Napoli Pop, che in questo periodo ci ha tenuto e ci continua a tenere compagnia, riportandoci proprio tra i vicoli della città partenopea con le migliori canzoni che arrivano proprio dall'ambiente pop di Napoli. Abbiamo tante cose di cui parlare, ma prima voglio dare il buongiorno ad alcuni di voi, come Salvatore da Messina, che ci augura una buona giornata, che si sta recando al lavoro e che ha Romantica a tutto volume, e bravo, e alza ancora perché stanno arrivando altri brani da scoprire, riscoprire, ricordare e cantare a squarciagola. E poi voglio salutare anche Ciro, che ci ascolta da Napoli, ci regala anche lui una bella immagine, perché dice: mi sto godendo il silenzio ancora per poco nel quartiere, prima che tutti si comincino a svegliare. Ancora siamo in pochi e mi ascolto Romantica con la mia app nelle cuffiette, mi godo questo momento della giornata, bello, molto romantico anche questo. Giardino dei Semplici adesso ci canterà E amiamoci, e poi arriva anche Adamo, Affida una lacrima al vento.

0: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
1: Una festa privata, una convention, un'inaugurazione o un grande evento. Affidati a Romantica Radio. Ci occupiamo noi della musica, regia e l'edwall, con speaker e animatori per dare voce, ritmo ed emozione al tuo evento. Tu pensa all'occasione, a renderla speciale. Ci pensiamo noi. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica Radio, il suono dei momenti più belli.
2: E mentre magari sorseggiate il primo caffè, il caffè latte, il cappuccino della giornata, fate colazione con Romantica Radio, vi racconto anche questa notizia che ho visto del romanticismo anche in questo, cioè il fatto che a molti di noi piaccia il profumo della pioggia, l'odore della pioggia. Diciamo che quest'estate è un profumo, quello della pioggia estiva in particolare, che abbiamo sentito meno del solito. Già in questo settembre iniziano ad esserci delle giornate di pioggia, di temporali, però si chiama petricore ed è l'odore che nasce quando la pioggia incontra la terra secca dopo un lungo periodo di siccità. Ce l'avete presente? Quel profumo lì o piace o non piace, non c'è una via di mezzo, sicuramente è riconoscibile e arriva appunto dall'incontro tra alcune sostanze rilasciate dal terreno come la geosmina, che è prodotta dai microorganismi del suolo, e altri composti presenti nell'aria come l'ozono. È un odore capace di farci percepire subito una sensazione di freschezza e ritorno alla natura. Per molti è in realtà un odore fastidioso, per altri è un odore che ha quel qualcosa di romantico, forse perché inconsciamente ci riporta indietro nel tempo a dei ricordi legati appunto a una storia d'amore, chi lo sa. Eppure non si vive di soli ricordi, ce lo canta adesso per bene questo concetto Guido Renzi. Poi arriva anche Riccardo Del Turco a proposito dei primi caffè della giornata e ci canterà Cosa hai messo nel caffè.

0: Il tuo giorno da sogno merita qualcosa di speciale.
1: Da Punto Zero trovi una splendida selezione sposa, elegante e romantica, pensata per valorizzarti nel momento più importante.
0: Modelli da sposa a partire da 350 euro, damigella a partire da 80 euro.
1: Scopri le collezioni su puntozeromoda.it o chiamalo 081 7373 324.
0: Punto Zero. Punto e basta.
2: Vendesi Ciringhito fronte mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Si perdi tempo.
3: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Qashqai Mild Hybrid 2 o 4 VD o e-Power Hybrid da oltre 22 km al litro è tua a partire da 26.900 euro con qualsiasi usato. Info su Nissan.it. No, perdi tempo.
4: Ciao, sono Federica Pellegrini e la vita mi ha insegnato che ogni respiro conta, vero Matteo?
5: Certo Fede, come per un neonato che affronta il virus respiratorio sincizziale. La principale causa di bronchiolite e polmoniti nel primo anno di vita.
4: Proteggere tutti i bambini fin dalla nascita è possibile. Parlane col pediatra o col medico di fiducia.
6: Messaggio promosso da Sanofi. Parole,
7: parole, parole. Ascoltare romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.

0: Ciao Romantica Radio, da Daniela di San Lorenzello. Un bacio a tutti, un abbraccio e grazie a tutti voi. Ciao Romantica Radio, ciao, un ciaone, ciao.
1: Grazie Romantica Radio, grazie mille per tutte le canzoni che ci fate ascoltare. Pasquale da Caserta.
2: Sei un inguaribile romantico? Fallo sapere a tutti. Registra un vocale al 331-240-7878 e sarai in onda su Ciao Romantica. Romantica.
3: Canzoni incredibili, meravigliose dal passato, più o meno recente. Ho cantato a squarciagola in tutto questo tempo in cui non ho chiacchierato e mi sono goduta anche delle chicche che arrivano così all'interno del nostro palinsesto. Ancora buongiorno e un buongiorno a chi sceglie di inviarci gli audio in Ciao Romantica al 331-240-7878. Siamo sempre molto felici di ascoltarvi e poi di programmare proprio i vostri saluti nel nostro palinsesto. La nostra mattina continua tra profumo di caffè e ricordi ed emozioni, e ne arrivano altri con queste canzoni qui. Secondo me Johnny Dorelli ci canta Una serata insieme a te, poi Alberto Cheli, Fammi toccare.

se ascolti la pioggia e pensi a qualcuno, se ogni goccia batte a tempo col tuo cuore, allora sei uno di noi. Romantica, le più belle canzoni d'amore.

0: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
1: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
2: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse, visite ed esami privati. 1 milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.
3: CUP24, un paraprenota fatto.
4: Sole, mare, musica e piccoli dettagli che parlano di te. Vai su romanticaradio.it e collegati al nostro shop online. Per te la nuova collezione estate, t-shirt, telo in microfibra, borraccia termica, bag e tanti accessori per accompagnare i tuoi momenti più belli. Romantica, porta l'emozione sempre con te.
5: Figli delle stelle, l'oroscopo romantico del giorno.
6: Una buona giornata a tutti da Roberto. Oggi è martedì 15 settembre 2026 e anche oggi eccoci con l'appuntamento dedicato all'oroscopo. Partiamo dall'Ariete. Un investimento fatto per hobby inizierà a dare segni di una possibile crescita economica interessante. Sarete tentati di approfondire la materia, scoprendo un mondo molto più vasto del previsto. Toro, in amore sarete pronti a fare un passo verso il partner offrendo aiuto in un compito che lo preoccupa. La vostra presenza silenziosa ma costante sarà la prova di un sentimento solido e maturo. Gemelli, sarete attratti da un tema legato all'ecologia o alla sostenibilità urbana cercando modi di attuarlo in casa. La vostra voglia di fare la differenza anche nel piccolo vi darà un grande scopo oggi. Cancro, una spesa legata a un viaggio futuro vi costringerà a fare delle rinunce nel presente, ma con gioia. Sarete proiettati verso il domani, sentendo che l'attesa è parte integrante del piacere stesso. Leone, in amore vivrete un momento di forte complicità attraverso lo studio o la lettura di un libro insieme. Lo scambio di opinioni accenderà la vostra curiosità intellettuale. Vergine, sarete molto attenti alla qualità dei materiali che acquistate, preferendo l'artigianato locale alla produzione di massa. La vostra ricerca dell'autenticità si rifletterà in ogni scelta che farete oggi. Bilancia, riceverete una proposta per partecipare a un evento che mette alla prova le vostre doti di oratoria o scrittura. Accettare vi permetterà di misurarvi con un pubblico nuovo e molto stimolante. Scorpione, sarete i custodi di un segreto che riguarda una questione finanziaria all'interno della vostra cerchia. La vostra capacità di mantenere il silenzio vi renderà persone di estrema e rara fiducia. Sagittario, in amore sceglierete di non giudicare una scelta del partner che inizialmente non comprendete affatto. Il vostro tentativo di immedesimazione porterà a una comprensione molto più profonda. Capricorno, sarete molto concentrati sulla vostra crescita personale, leggendo un saggio o ascoltando un podcast specialistico. Nutrire la vostra mente sarà la priorità assoluta in questo martedì di settembre. Acquario, sentirete il desiderio di fare una sorpresa a una persona che non sentite da tempo, magari con un regalo anonimo. Questo gesto di generosità pura, senza aspettative, vi farà sentire incredibilmente bene. Pesci, in amore deciderete di perdonare voi stessi per un errore passato, liberandovi di un peso inutile. Questa nuova leggerezza d'animo si rifletterà positivamente su tutti i vostri rapporti attuali. E l'oroscopo si chiude qui, ma vi aspetto per i prossimi appuntamenti. Da Roberto, una buonissima giornata a tutti.
5: Non hai fatto in tempo a seguire il tuo segno? Riascoltalo su romanticaradio.it alla sezione oroscopo Figli delle Stelle.
7: Noi siamo figli delle stelle.
1: Ancora un buongiorno a tutti i romantici all'ascolto in questo 15 settembre, la mattina di Romantica Radio insieme a Paola Coda, in sostituzione di Monia Braga, sempre lo ricordiamo solo per qualche giorno. Stiamo trascorrendo queste ore insieme, questa è l'ultima che parte adesso, prima poi di passare il microfono ad Ornella Rauccio che è prontissima poi a traghettarvi fino all'ora di pranzo, ma intanto facciamo colazione, diamo il via al nostro martedì mattina, diamo il via per tanti anche ad una giornata in cui cominciano le scuole o sono cominciate ieri. Siamo lì nel tran tran proprio dell'inizio di tante attività, non soltanto la scuola ma anche tante altre attività dopo la pausa estiva generale. Ormai non abbiamo più scuse, si avvicina sempre di più l'autunno e quindi anche tutte le attività che ci vedono un pochino arrancare e faticare, ma avere anche tante soddisfazioni poi a fine settimana. Io vi do il buongiorno adesso con un grande successo internazionale. C'è Eric Carmen con All By Myself, quindi è tutto da alzare il volume e cantare a squarciagola, così iniziamo al meglio questo martedì. Poi arriverà anche Gigliola Cinquetti con Alle Porte del Sole.
8: Romantica, le dolci note del mattino.

se ci sono parole che non riesci a dire, ma una canzone le dice per te. Se ogni ritornello ti somiglia un po', allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Con Renault Captur Full Hybrid E-Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99.
1: TAEG 5,22, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
0: Open Weekend E-Tech, 19 e 20 settembre.
2: Ci sono frasi che sembrano cantate

shop online di Romantica Radio trovi le t-shirt dedicate a chi vive ogni emozione con il cuore. Scopri la nuova collezione su romanticaradio.it. Romantica, la musica che si indossa.

Siete pronti, cari romantici? È quel momento lì, è il momento di Veloci e Contenti. Scrivete settembre con nome e città ora al 331-240-7878. Il più veloce, lo sapete, conquista la nostra calamita.

0: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
1: Scegli BMW X1 con versione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
2: Mi piaci.
3: La community di Romantica cresce ogni giorno di più. Seguici su Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp. Unisciti a noi e condividi le tue passioni ed emozioni. Scopri il nostro mondo social su romanticaradio.it.
2: Mi piaci.
4: Romantica News.
5: Un giorno dalla reazione, alta tensione nei cieli della Lituania dopo un caccia italiano della NATO ha battuto un drone di origine ignota. Trump annuncia intanto lo stop ai raid sulle raffinerie tra Mosca e Kiev, accordo che però non sembra ancora chiuso. Zelensky si dice pronto a misure di de-escalation se Putin farà lo stesso. In Medio Oriente una serie di attacchi condotti dagli Houthi dello Yemen ha causato il ferimento di 13 civili nel sud dell'Arabia Saudita. La tensione resta alta nel Golfo con anche lo scontro di stanza fra Iran e Stati Uniti alla IAEA. Teheran ha accusato Washington di aver escluso dal vertice a Vienna il capo dell'Organizzazione per l'Energia Atomica dell'Iran. La legge elettorale arriva oggi in Senato, ma cresce la protesta per le firme. Dalle modifiche introdotte nell'esame a Palazzo Madama, le preferenze con capolista bloccati e la revisione della norma sulla raccolta delle firme, oltre a una modifica che ridisegna i confini dei collegi della provincia di Bolzano e all'estensione del voto fuori sede ai caregiver. Spari in centro a Roma, dove una donna è stata colpita al braccio dal proiettile esploso da un'arma ad aria compressa. Sulla vicenda indagano i carabinieri, anche perché negli ultimi giorni alcune donne nello stesso tratto in zona Prati sarebbero finite nel mirino di qualcuno che spara colpi da una finestra. Calcio, si è chiusa la quarta giornata di Serie A con Roma, Inter e Como che vincono le rispettive gare dei posticipi del lunedì. 2-0 dei giallorossi al Torino e 5-3 per l'Inter contro l'Udinese a San Siro, mentre il Como ha battuto 2-1 il Parma. Roma e Inter si sfideranno sabato e intanto guidano la classifica a punteggio pieno. È tutto, a più tardi.
4: Romantica News ti dà appuntamento la prossima ora.
6: Romantica Radio, la mattina insieme a Paola, e adesso parliamo di questa simpatica nonnina di 97 anni che si chiama Betty Bromage. Ha deciso che non vuole stare a casa a fare la calza, a riposarsi, a rilassarsi, assolutamente no. È diventata la donna più anziana al mondo a praticare il wing walking. Che cos'è? È quando vedete quelle persone che stanno in piedi sull'ala di un aereo in volo nel cielo, avete presente? Ecco, lei a 97 anni ha deciso di fare questa piccola cosuccia, di stare in piedi sull'ala di un aereo in volo. Tra l'altro ha avuto un ictus nel 2025 Betty, ma ha deciso di affrontare questa impresa per raccogliere fondi per l'unità di riabilitazione dell'ospedale che l'ha curata. E sapete cosa ha detto? Mi annoierei della vita altrimenti, voglio fare le cose che posso ancora fare. Che lezione incredibile, grazie Betty. Arriva tra poco Top Star, la nostra rubrica dedicata alle grandi stelle della musica, e oggi i protagonisti Frank Sinatra e Dean Martin. Scopriamo qualcosa in più su di loro in questa sfida eccezionale dopo le prossime canzoni. Demi Rousseau, We Shall Dance, e subito Bobby Solo con Zingara.

0: Così questa è la nuova Volvo X60.
1: Che ne dici? 100% elettrica.
0: Bellissima, ma giusto un limite.
1: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
0: È vero, ma il prezzo?
1: Come la tua ibrida.
0: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
1: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
2: Nuova Volvo X60, The Game Changer. Scoprila sabato 19 e domenica 20 negli showroom Volvo.
3: Perché scegliere BCC di Aquara?
4: Perché qui ogni servizio nasce pensando a te.
3: Perché insieme cresciamo, passo dopo passo.
4: Perché puntiamo alla qualità e alla fiducia, sempre.
3: Perché investire nel nostro territorio significa crescere insieme.
4: Continua a credere in noi, continua a crescere con noi.
3: BCC di Aquara, da sempre al tuo fianco.
5: Prova, prova. Ok, registriamo. Solo ora puoi avere Volkswagen Crafter da 299 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 4,99, TAEG 5,86, anticipo 5.734 euro. 59 canoni, 75.000 chilometri, rata finale 15.928 euro. Pronto a migliorare il tuo business con lo spazio e l'affidabilità di Crafter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo.
6: Beh, andava già bene, no? Perché dovrei avvisare mio cugino che ha una ditta di farmacologia.
7: La musica giusta può cambiare l'atmosfera di un luogo. Romantica Radio, insieme a Multiradio, realizza radio personalizzate per negozi, attività commerciali e aziende, playlist su misura, spot dedicati, jingle e programmazione pensata per il tuo pubblico. Accogli i clienti con il suono della tua identità. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica, il tuo brand, raccontato con emozione.
8: Little Tony o Bobby Solo? Duran Duran o Spandau Ballet? Meglio gli ABBA o i Bee Gees? Top Star, la sfida delle stelle. Stessi anni, stesso stile, stesso successo. Sul ring virtuale, i più grandi di tutti i tempi e che la sfida cominci.
9: Voce, carisma, emozione e raffinatezza. Sono quattro caratteristiche che troviamo in due degli artisti internazionali più iconici di sempre, Frank Sinatra e Dean Martin, entrambi di origine italiana, entrambi considerati tra i più famosi crooner di tutti i tempi per la capacità di cantare in modo intimo seppur potente. Secondo i critici musicali, Frank Sinatra non si limitava a cantare le parole, ma le viveva, mettendo emozione e passione in ogni frase. Il suo controllo sul fraseggio musicale, la sua abilità di respirare nel canto e il modo in cui modulava il ritmo lo rendevano un interprete unico. Dean Martin, al secolo Dino Paul Crocetti, figlio di un siciliano e di una calabrese, amava la cultura italiana e spesso scherzava sulla sua discendenza italiana anche durante i suoi spettacoli. Dean Martin aveva una voce baritonale, calda, morbida e raffinata, con una grande capacità, riuscire a cantare brani allegri senza perdere di eleganza.

0: Bella.
1: Due grandi artisti possono essere amici? Ebbene sì, Dean Martin e Frank Sinatra erano molto amici. Si narra che quando si esibivano insieme, sul palco si scambiassero scherzi e battute nonostante fossero molto diversi. Sinatra era noto per la sua serietà, Martin per la leggerezza e senso dell'umorismo. Per te chi vincerà la sfida? Tra due giganti della musica come loro potrà esserci un vincitore? O siamo forse noi tutti, amanti della musica, ad aver vinto?
2: Top Star, la sfida delle stelle. Ascoltala in onda su Romantica Radio o in podcast su www.romanticaradio.it. Solo su Romantica Radio, solo da noi.

0: Vi ascolto sempre Romantica da Napoli, siete la mia radio preferita. Grazie, grazie della compagnia che ci fate, grazie mille.
1: Sono Carla da Marano e vi voglio fare i complimenti perché, nonostante viviamo in un momento non semplice, voi ci allietate le giornate. Grazie.
2: Ti piace Romantica Radio? Lascia un vocale al 331 240 78 78 e sarai in onda su Ciao Romantica. Romantica.
3: Ma è già finita, siamo arrivati alla fine, ci dobbiamo salutare cari romantici, la nostra mattina insieme si conclude qui perché è già pronta, la vedo prontissima a partire Ornella Rauccio tra poco dalle 9 alle 12, la sua splendida voce e tutte le curiosità che ha in serbo per voi, ha preparato per questo 15 settembre, e quindi io vi do appuntamento a domani. E ve l'ho detto, questa settimana stiamo insieme fino al venerdì, così recupera la sua splendida voce. Vi lascio con Riccardo Fogli che tra poco ci canterà Mondo, apre questa sequenza Fabio Concato con una canzone che io adoro e si intitola M'innamoro davvero. Buona giornata, trascorrete un fantastico martedì e ci sentiamo domani. Ciao a tutti da Paola.

0: sa, prova. Ok, pronti? Solo ora puoi avere Volkswagen Transporter da 159 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 2,99, TAEG 3,85 e anticipo 8.361 euro. 59 canoni, 75.000 km, rata finale 16.153 euro. Pronto a migliorare il tuo business con la tecnologia e il comfort di Transporter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo! Allora direi buona la prima, posso andare? No, perché devo dirlo a un amico che ha un'impresa e deve sostituire...
1: Hai pensato a Romantica per la pubblicità o per organizzare i tuoi eventi? Contatta la nostra redazione al 331-240-7878. 331-240-7878. La tua pubblicità arriverà al cuore dei nostri ascoltatori.

parte una nuova mattinata insieme qui su Romantica Radio con Ornella Rauccio fino a mezzogiorno. Ancora un abbraccio a Paola Coda che ha passato la prima parte del mattino insieme a voi. E cosa facciamo? Non ve lo dirò mai, vi dico subito i nostri contatti, però dai, questo è il numero a cui mandare tutto quello che vi va, al 331 240 78 78, il mio indirizzo di posta elettronica ornella@romanticaradio.it. come sempre abbiamo per noi le più belle canzoni d'amore, quelle che suonano solo su Romantica Radio, e tra poco avremo È passata una nuvola di Riccardo Cocciante dall'82. Subito torniamo anni 70 al 75 per la precisione, respiriamo Aria, quella di Dario Baldambembo.

Se una nota ti basta per ricordare un amore, se una voce alla radio ti fa tornare il sorriso, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Con Renault Captur Full Hybrid E-Tech i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99.
1: TAIG 5,22, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
0: Open Weekend E-Tech, 19 e 20 settembre.
2: Ascoltare romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere: Alexa, avvia romantica radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
3: Va ora in onda Napoli Pop, le grandi canzoni napoletane che arrivano al cuore.

0: Avete ascoltato Napoli Pop, solo su Romantica, solo da noi.
1: Siete curiosi di scoprire quale personaggio famoso sia nato in passato proprio in questa data, il 15 di settembre? E allora vi porto all'anno 1934, quando nasce l'artigiano e imprenditore Giuseppe Borsalino. Ping! Campanellino che vi farà già risalire al fatto che sia stato il creatore dell'iconico modello di cappello da uomo in feltro, contraddistinto appunto dal marchio Borsalino. Invece le canzoni che suonano qui da noi hanno proprio impresso il marchio di Romantica Radio, e ascolteremo tra poco Marcello Bella con Un sorriso e poi perdonami, subito dal 1981 Michele Zarrillo con Non è finita, infatti in realtà è iniziata da poco, e per cui arriveremo insieme fino a mezzogiorno. Restate con noi, questa è

0: Ci sono giorni che restano per sempre nel cuore.
1: Il giorno del tuo matrimonio merita eleganza, stile e la scelta giusta.
0: Da Punto Zero Uomo trovi abiti da cerimonia per lo sposo e per il testimone, a partire da 180 euro. E se cerchi la vestibilità perfetta, trovi anche un vasto assortimento di misure grandi.
1: Prenota ora il tuo appuntamento 081 253 04 86.
0: Punto Zero. Punto e basta.
2: Nuovo messaggio da genitori terza C. 15 notifiche sul gruppo Gita di classe.
3: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutto per il rientro a scuola, come gli zaini, a partire da soli 3,99€ in store, app e decathlon.it.
4: Prova. Ok, registriamo. Solo ora puoi avere Volkswagen Crafter da 299€ al mese oltre IVA. Con tasso leasing 4,99, TAEG 5,86, anticipo 5.734€. 59 canoni, 75.000 km, rata finale 15.928€. Pronto a migliorare il tuo business con lo spazio e l'affidabilità di Crafter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo.
5: Beh, andava già bene, no? Perché dovrei avvisare mio cugino che ha una di
6: Una festa privata, una convention, un'inaugurazione o un grande evento. Affidati a Romantica Radio. Ci occupiamo noi della musica, regia e l'edwall, con speaker e animatori per dare voce, ritmo ed emozione al tuo evento. Tu pensa all'occasione, a renderla speciale. Ci pensiamo noi. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica Radio, il suono dei momenti più belli.
7: La nostra prima ora insieme è sempre dedicata al nostro viaggio nel tempo e allora proseguiamo, questa volta andando a ritrovare accadimenti speciali avvenuti in passato proprio quest'oggi. 15 settembre, quindi del 1830, in Gran Bretagna, viene

Viene inaugurata la ferrovia Liverpool-Manchester, la prima linea ferroviaria al mondo. E allora anche noi, come un treno, andiamo verso le prossime canzoni e ritroveremo Equipe 84 con Tutta mia la città, grande successo. Subito andiamo al 1979, in questa canzone si rivelano anche le note basse delle loro voci che tanto spesso abbiamo ascoltato in falsetto. Ci saranno i Bee Gees, arrivano subito con Living Together. We'll be right back.

0: 4,95 euro. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
1: Vendesi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
2: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno e tua a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo, info su nissan.it. Parole,
3: parole, parole. Ascoltare romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.

0: Per me, di Elio di Reggio Calabria, la radio migliore è Romantica. Vi ascolto sempre e siete unici. Ciao!
1: Nonna, che belle canzoni ascolti tu!
2: Eh sì, le ascolto sulla mia radio preferita, Romantica Radio. Ciao da Rosario da Napoli!
1: Ciao Mattia da Napoli!
3: Lascia il tuo messaggio a Ciao Romantica al 331 240 78 78. Le tue parole arriveranno direttamente al cuore di chi ti ascolta.

ancora un accadimento speciale da rivivere insieme a voi, avvenuto il 15 settembre del 1835. Il brigantino Beagle, con Charles Darwin a bordo, approda alle isole Galapagos, viaggio che fu ispirazione e ricerca per la teoria dell'evoluzione e per il libro L'origine della specie, poi uscito nel 1859. E sì, facciamo riferimento anche alla selezione della specie, noi invece abbiamo la selezione musicale. E beh, su Romantica Radio, cosa vi aspettavate? Per cui ritroveremo tra poco Mina con Vorrei averti nonostante tutto, e subito c'è Rimani con Drupi.

se una canzone ti riporta a un'estate lontana, se chiudi gli occhi e senti ancora il profumo del mare, il battito del cuore di chi amavi, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
1: Sole, mare, musica e piccoli dettagli che parlano di te. Vai su romanticaradio.it e collegati al nostro shop online. Per te la nuova collezione estate, t-shirt, telo in microfibra, borraccia termica, bag e tanti accessori per accompagnare i tuoi momenti più belli. Romantica, porta l'emozione sempre con te.
2: Quando si apre una nuova ora qui su Romantica Radio con Ornella Rauccio fino a mezzogiorno, vuol dire anche che c'è tempo per salutare almeno uno tra quelli che scrivono al 331-240-7878. E grazie davvero a tutti, continuate sempre a mandare i vostri messaggi. In questo caso, dai, come rappresentante scegliamo Mena da Napoli, che ha scritto: ciao, vi ascolto da qualche settimana, vi ascolto a casa, in auto e al lavoro. Vi ho scoperto per caso ed è stata la scoperta più bella di tutta la mia vita. Continuate sempre così a farci sognare con la vostra bella musica. Complimenti. Ma grazie a te. Stiamo facendo la ruota come il pavone. Ci hai fatto tanti di quei complimenti che non sappiamo come ringraziarti. Lo facciamo con la musica, è sempre il modo migliore. E ascolteremo tra poco Formula 3 dal 69 a firme Battisti Mogol. Ma che grande rock in questa canzone. Che sonorità, questo folle sentimento. E subito accogliamo Harmonium con Ti Desidero. We'll be right back.

se al mattino la prima cosa che accendi è la radio e non il mondo, se una melodia ti fa sorridere prima ancora del caffè, allora sei uno di noi. Romantica, le più belle canzoni d'amore.

0: Can't touch this.
1: Bastano 4,95 euro per concedersi il gusto di McDonald's. Con salva euro menù hai Double Chicken BBQ, Double Cheeseburger o Filet o Fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95 euro. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
2: Nuovo messaggio da Sara. Oggi Pilates. 15 notifiche sul gruppo palestra.
3: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutti i prodotti per ricominciare, come l'outfit fitness a soli 21,99 euro. In store, app e su decathlon.it.
4: Ci sono frasi che sembrano canzoni.

shop online di Romantica Radio trovi le t-shirt dedicate a chi vive ogni emozione con il cuore. Scopri la nuova collezione su romanticaradio.it. Romantica, la musica che si indossa.

Stamattina ho voglia di salutare una categoria romantica per eccellenza e davvero non l'ho mai fatto. Beh, sono qui da quant'è? Un anno e mezzo e più su Romantica Radio, non ho mai salutato gli innamorati. E vale la pena farlo. E mi riferisco non solo a quelli tra virgolette di primo pelo, cioè quelli che sono al primo amore magari, ma anche a quelli che hanno avuto una seconda occasione d'amore nella vita, perché è giusto che ci sia per trovare una persona con cui davvero accompagnarsi bene. Se è così, fatecelo sapere, noi siamo felici di accogliere e di sentire le vostre storie d'amore. Siamo Romantica Radio e vi diamo anche la colonna sonora giusta, dai. Arriverà Julio Iglesias con Pensami e subito 1986, canzone raffinatissima di Anita Baker, si intitola Sweet Love.

0: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
1: In Italia ci teniamo a risparmiare le energie. Per questo preferiamo quelle alternative e rinnovabili. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini verso un'energia più sostenibile. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2: Mi piaci.
3: La community di Romantica cresce ogni giorno di più. Seguici su Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp. Unisciti a noi e condividi le tue passioni ed emozioni. Scopri il nostro mondo social su romanticaradio.it.
2: Mi piaci.
4: Romantica News.
5: Buongiorno dalla redazione. Alcuni caccia italiani della NATO hanno battuto un drone sopra la Lituania, lo ha reso noto il presidente del paese, membro dell'Alleanza Atlantica. La tensione tra Russia e paesi della NATO dunque non si placa. La Danimarca ha denunciato che una fregata russa ha lanciato due razzi di segnalazione verso un elicottero militare danese in acque internazionali. Il Pentagono intanto ha riconosciuto una carenza di munizioni provocata dalla guerra contro l'Iran dopo che negli ultimi mesi l'amministrazione Trump aveva in larga parte respinto le notizie sulle difficoltà degli arsenali statunitensi. Intanto i prezzi del petrolio continuano a salire, superando i $103 a barile. Voli ancora sospesi dall'aeroporto Fontanarossa di Catania fino alle 14.30 di oggi, lo ha confermato la SAC, società di gestione dello scalo. La misura è resa necessaria in relazione all'attività eruttiva dell'Etna e all'emissione di cenere nell'atmosfera. Restano chiusi i settori C1 e B3 dell'aeroporto. Oggi alle 12.30 nella sala della Promoteca in Campidoglio si terranno i funerali di Stato in forma laica di Emma Bonino, morta a 78 anni. Alla cerimonia saranno presenti anche Mattarella e la Premier Meloni. Domenica e lunedì in tanti le hanno reso omaggio alla Camera Ardente e alla veglia civile organizzata da Più Europa. Lo sport, l'Italia di Fefe De Giorgi torna in campo agli europei di volley maschile per il quarto appuntamento della Pula. Alle 21.05 gli azzurri affrontano la Cechia al Pala Panini di Modena. È tutto, a più tardi.
4: Romantica News ti dà appuntamento la prossima ora.
6: Grazie alla redazione per l'informazione dall'Italia e dal mondo. Una domanda adesso avremmo da porcela: chi troveremo a confronto nella sfida delle stelle tra poco nell'appuntamento Top Star? Ci sarà proprio la storia del rock. Troveremo a confronto Elvis Presley e Chuck Berry. E come, che ne so, io non, ragazzi, mi astengo dal voto perché due grandi, due enormi personaggi della storia della musica. Storia della musica che noi comunque facciamo sempre. Ah, attenzione, poi vi ricordo che dopo, più o meno a sorpresa, arriverà anche lo spazio Veloci e Contenti, ma intanto dedichiamoci alla nostra storia musicale con Sanremo 69, tra poco, e Caterina Caselli con Il gioco dell'amore, e subito arrivano Piero e Cinzia di Antonello Minditi.

0: Perché scegliere BCC di Acquara?
1: Perché qui ogni servizio nasce pensando a te.
0: Perché insieme cresciamo, passo dopo passo.
1: Perché puntiamo alla qualità e alla fiducia, sempre.
0: Perché investire nel nostro territorio significa crescere insieme.
1: Continua a credere in noi, continua a crescere con noi.
0: BCC di Acquara, da sempre al tuo fianco.
2: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
3: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse visite ed esami privati. 1 milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.
4: CUP24, un paraprenota fatto.
5: La musica giusta può cambiare l'atmosfera di un luogo. Romantica Radio, insieme a Multiradio, realizza radio personalizzate per negozi, attività commerciali e aziende, playlist su misura, spot dedicati, jingle e programmazione pensata per il tuo pubblico. Accogli i clienti con il suono della tua identità. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica, il tuo brand. Raccontato con emozione.
6: Little Tony o Bobby Solo? Duran Duran o Spandau Ballet? Meglio gli ABBA o i Bee Gees? Top Star, la sfida delle stelle. Stessi anni, stesso stile, stesso successo. Sul ring virtuale, i più grandi di tutti i tempi e che la sfida cominci.
7: Il re del rock e il padre fondatore del rock. La sfida è durissima. Ovviamente parliamo di Elvis Presley e di Chuck Berry. Di entrambi conosciamo tutto o quasi. Elvis ha rivoluzionato la musica e la cultura popolare con la sua voce potente, il suo stile carismatico e la sua presenza scenica senza pari. La sua carriera ha segnato una vera e propria rivoluzione nel mondo della musica, portando il rock and roll a una popolarità mondiale. Star della musica, ma anche del grande schermo, le sue esibizioni dal vivo, caratterizzate dal suo famoso movimento di fianchi, fanno scalpore e lo rendono un simbolo di trasgressione, specialmente tra i giovani. Nonostante la morte prematura a 42 anni, resta una delle personalità più influenti di sempre. Se Elvis era il re, Chuck Berry è considerato uno dei padri fondatori del rock. Le sue canzoni hanno definito il suono e lo stile del rock and roll dagli anni 50 in poi. È famoso anche per lo stile nel suonare la chitarra. Il suo duck walk, passo che eseguiva mentre suonava, è diventato iconico.

0: ci sono prove che i due artisti si conoscessero. Certo è che Elvis ha sempre dichiarato di apprezzare i padri della musica rock. Per te chi vincerà la sfida? Tra due giganti della musica come loro potrà esserci un vincitore? O siamo forse noi tutti, amanti della musica, ad aver vinto?
1: Top Star, la sfida delle stelle. Ascoltala in onda su Romantica Radio o in podcast su www.romanticaradio.it. Solo su Romantica Radio, solo da noi.

Se cammini tra le luci della sera e ogni canzone sembra parlare di te, se in quel momento senti che non sei solo, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Romantica, sono Matteo da Manfredonia, ascolto tutte le mattine sul lavoro, saluto tutti i colleghi e le donne che mi conoscono, grazie.
1: Ciao Romantica, volevo farvi i complimenti con tutto il cuore. Siete l'unica radio che riesce a farmi emozionare davvero. Ogni canzone è una storia, ogni parola arriva dritta al cuore. Continuate così, siete speciali. Un abbraccio grande da Antimo, da Giuliano.
2: Tanti modi per dire che sei romantico. Lascia un vocale al 331 240 7878 e sarai in onda su Ciao Romantica.

Spero siate già in pole position, perché questo è quasi il momento per scattare. Quindi pronti, cosa c'è da fare in veloci e contenti? C'è da conquistare la calamita ambitissima di Romantica Radio, che andrà solamente al primo, al più veloce, che scriverà al nostro numero 331 240 78 78, con nome e città di provenienza, una parola in particolare. Qual è la parola da scrivere adesso? Ve la dico, pronti? È settembre.

0: Chicken BBQ, Double Cheeseburger o Filet o Fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95€. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
1: Vendisi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Si perdi tempo.
2: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Qashqai Mild Hybrid 2 o 4 VD o e-Power Hybrid da oltre 22 km al litro. E tua a partire da 26.900 euro con qualsiasi usato. Info su Nissan.it. No, perdi tempo.
3: Hai pensato a Romantica per la pubblicità o per organizzare i tuoi eventi? Contatta la nostra redazione al 331-240-7878. 331-240-7878. La tua pubblicità arriverà al cuore dei nostri ascoltatori.
4: Ancora buongiorno, ben trovati, buon martedì 15 settembre da Ornella Rauccio, da tutto il cast, e che cast di Romantica Radio, che qui sempre al lavoro per voi. Arriveremo insieme fino a mezzogiorno e ora posso salutare ancora qualcuno tra quelli che scrivono al 331-240-7878. Dai che vorrei salutare Jonathan da Livorno, di cognome com'è? Livingstone? Sei un gabbiano? No, allora lui scrive: ciao, faccio il corriere e vi ascolto sempre da al furgone mentre guido e consegno. Che bello! Spero tu consegni anche un po' di romanticismo in giro, visto che ci ascolti, ascolti Romantica Radio, e allora ti accompagniamo con le canzoni che stanno per suonare. Ci saranno Alejandro Baldi e Marco Guerzoni con Soli al bar, e subito torniamo a Sanremo 76 con Paolo Frescura. La prossima è Due Anelli.

cosa faresti se aspettassi un bambino ed una fossetta giocava sul tuo viso? Così con due fili di ferro appena piegati ci siamo scambiati gli anelli

se credi che l'amore non passi mai di moda, che ogni canzone racconti una storia vera, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
1: Scegli BMW X1 con versione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
2: Il tuo giorno da sogno merita qualcosa di speciale.
3: Da Punto Zero trovi una splendida selezione sposa, elegante e romantica, pensata per valorizzarti nel momento più importante.
2: Modelli da sposa a partire da 350 euro, damigella a partire da 80 euro.
3: Scopri le collezioni su puntozeromoda.it o chiamalo 081 7373 324.
2: Punto Zero, punto e basta.
4: Ascoltare romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere: Alexa, avvia romantica radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
5: Va ora in onda Napoli Pop, le grandi canzoni napoletane che arrivano al cuore.

0: Questa è Napoli Pop e il ritmo continua.
1: Accarezza me

0: te.
1: Avete ascoltato Napoli Pop, solo su Romantica, solo da noi.
2: Ci sono oggetti che maneggiamo sempre, in pratica tutti i giorni, per esempio le monete. Vi siete mai chiesti perché da un certo punto in poi, più o meno intorno al 1662, le monete avessero i bordi diventati zigrinati? Beh, in realtà pare fosse stata una necessità a quei tempi, perché cosa succedeva? Con i bordi lisci, essendo le monete fatte di metalli preziosi, i ladri cosa facevano? Le limavano intorno al bordo e poi rivendevano questi metalli preziosi, danneggiando le monete stesse, rimpicciolendole. E allora fu inventata questa zigrinatura proprio per impedire che questi malviventi potessero effettuare questo furto. Noi adesso invece rubiamo, come al solito, le emozioni alla musica romantica di Romantica Radio. Ritroveremo dal 1980 Michele Pecora con Te ne vai, e subito arriva Se fossi in te di Nino Buonocore.

0: Con Renault Captur Full Hybrid E-Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99.
1: TAEG 5,22, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
0: Open Weekend E-Tech, 19 e 20 settembre.
2: Una festa privata, una convention, un'inaugurazione o un grande evento. Affidati a Romantica Radio. Ci occupiamo noi della musica, regia e l'edwall, con speaker e animatori per dare voce, ritmo ed emozione al tuo evento. Tu pensa all'occasione, a renderla speciale. Ci pensiamo noi. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica Radio, il suono dei momenti più belli.
3: Sai, stavo riflettendo sul fatto che a volte può capitare di perdere anche solo qualche minuto della programmazione di Romantica Radio perché si viene chiamati per un impegno, per un qualsiasi imprevisto. E allora vi ricordo sempre che se c'è qualche cosa che avete perso e volete riascoltare, basta andare alla sezione podcast del nostro sito romanticaradio.it e lì ritrovate tutte le rubriche, tutti gli spazi, gli appuntamenti che volete ascoltare o riascoltare se vi sono piaciuti proprio tanto, e speriamo davvero di sì. Speriamo vi piaccia anche la nostra musica, ma sappiamo che è così. E arriveranno tra poco Alunni del Sole con Guardi me, guardi lui. Subito torniamo a un disco per l'estate del 1965, arrangiamenti di Ennio Morricone per Il mondo di Jimmy Fontana.

0: can't touch this.
1: Bastano 4,95 euro per concedersi il gusto di McDonald's. Con salva euro menù hai Double Chicken BBQ, Double Cheeseburger o Filet o Fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95 euro. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
2: Sa, prova. Ok, pronti. Solo ora puoi avere Volkswagen Transporter da 159 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 2,99, TAEG 3,85 e anticipo 8.361 euro. 59 canoni, 75.000 chilometri, rata finale 16.153 euro. Pronto a migliorare il tuo business con la tecnologia e il comfort di Transporter? Offerta valida fino al 30 settembre.
3: Ma settembre sta finendo.
2: Allora direi buona la prima, posso andare?
3: No, perché devo dirlo a un amico che ha un'impresa e deve sostituire... Parole,
4: parole, parole. Ascoltare romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere: Alexa, avvia romantica radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.

0: Romantica Radio, non ci sono canzoni che battono le canzoni degli anni 60, 70, 80 e 90, che sono i più bei anni della mia vita. Ma grazie a voi mi sembra di ritornare indietro nel tempo e rivivere quegli splendidi anni. Un abbraccio a tutti di nuovo e io sono Graziella da Castrovillari, Cosenza.
1: Romantica Radio, sono Mina da Salerno, vi ascolto tutti i giorni. Un bacio da Salerno.
2: Il romanticismo è anche nelle parole. Lascia un vocale al 331 240 7878 e sarai in onda su Ciao Romantica.

sì, lo so che è il momento di prepararmi a salutarvi e a dare l'appuntamento a domani, anche perché è arrivato per voi un bell'articolo da regalo, nel senso che se volete ve lo regalo, ve lo spedisco proprio a casa come facciamo con le calamite e i profumatori, faccio un bel pacco grande e vi mando Marco 3, ma di sicuro lo avrete in casa vostra o comunque ovunque voi siate tra poco, da mezzogiorno fino alle 15 come ogni giorno. Prima di andare via ascolteremo insieme Sandro Giacobbe da Sanremo 76 con Gli occhi di tua madre, prima ancora Enzo Malepasso con Amore mio, amori miei. Io vi ringrazio davvero della pazienza, dell'attenzione e vi do appuntamento a domani mattina ancora con Ornella Rauccio qui su Romantica Radio dalle 9 a mezzogiorno. Grazie, ciao.

Se credi ancora nei piccoli gesti, in un mazzo di fiori, in un messaggio scritto col cuore, se per te l'amore è la musica più bella, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
1: Sole, mare, musica e piccoli dettagli che parlano di te. Vai su romanticaradio.it e collegati al nostro shop online. Per te la nuova collezione estate, t-shirt, telo in microfibra, borraccia termica, bag e tanti accessori per accompagnare i tuoi momenti più belli. Romantica, porta l'emozione sempre con te.

Ma di la verità, cara Ornella Raucci, ho visto, come hai annunciato prima, Sandro Giacobbe con gli occhi languidi, da panterona, ma una volta potevi essere una pantera, graffiante. Oggi al massimo sei un gattino. E vabbè, questo per dare il cioccolatino, ecco, a Ornella Raucci, Insomma, sì, ciao Ornella, ci risentiamo domani. Grazie anche a Simone Serpone dall'altra parte del vetro, buongiorno. Come stai, Simone? Tutto a posto? Sei pronto a mandare in onda i primi due motivi di oggi? Lo facciamo subito. Alice, una notte speciale, e subito dopo Gino Paoli, una lunga, lunga, lunga storia d'amore.

se ogni viaggio ha la sua colonna sonora e la tua è fatta di emozioni, di parole che conosci a memoria, allora sei uno di noi. Romantica, le più belle canzoni d'amore.

0: Ci sono giorni che restano per sempre nel cuore.
1: Il giorno del tuo matrimonio merita eleganza, stile e la scelta giusta.
0: Da Punto Zero Uomo trovi abiti da cerimonia per lo sposo e per il testimone, a partire da 180 euro. E se cerchi la vestibilità perfetta, trovi anche un vasto assortimento di misure grandi.
1: Prenota ora il tuo appuntamento 081 253 04 86.
0: Punto Zero. Punto e basta.
2: Ci sono frasi che sembrano canzoni.

Nello shop online di Romantica Radio trovi le t-shirt dedicate a chi vive ogni emozione con il cuore. Scopri la nuova collezione su romanticaradio.it. Romantica, la musica che si indossa.

da capogiro, nel vero senso della parola, ha venduto oltre 100 milioni di dischi in tutto il mondo, ha vinto ben 5 Grammy Awards, diventando una delle voci femminili statunitensi di grande successo. E poi una parentela leggendaria, è la nipote di una cantante gospel e cugina di primo grado di Whitney Houston, e sì, è proprio lei, Dionne Warwick, che ascolteremo tra un po' con questo pezzo dal titolo All the Love in the World, scritto per lei dai Bee Gees, che ne sono gli autori completi. Pensate che c'è stato uno scetticismo iniziale, inizialmente non era convinta di questo materiale scritto dai Bee Gees, ritenendolo distante dal suo stile sofisticato. Furono proprio i fratelli a rassicurarla e convincerla a registrare. La collaborazione si rivelò uno dei più grandi successi della sua carriera negli anni 80. La ascolteremo tra un po', Dionne Warwick, ed ora c'è Gianni Togni con È bello capirci senza essere uguali.

0: Così questa è la nuova Volvo X60.
1: Che ne dici? 100% elettrica.
0: Bellissima, ma giusto un limite.
1: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
0: È vero, ma il prezzo?
1: Come la tua ibrida.
0: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
1: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
2: Nuova Volvo X60, The Game Changer.

0: Scoprila sabato 19 e domenica 20 negli showroom Volvo.
1: Perché scegliere BCC di Acquara?
2: Perché qui ogni servizio nasce pensando a te.
1: Perché insieme cresciamo, passo dopo passo.
2: Perché puntiamo alla qualità e alla fiducia, sempre.
1: Perché investire nel nostro territorio significa crescere insieme.
2: Continua a credere in noi, continua a crescere con noi.
1: BCC di Acquara, da sempre al tuo fianco.
3: Mi piaci.
4: La community di Romantica cresce ogni giorno di più. Seguici su Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp. Unisciti a noi e condividi le tue passioni ed emozioni. Scopri il nostro mondo social su romanticaradio.it.
3: Mi piaci.
5: Romantica News.
6: Bentrovati dalla redazione. L'Aula del Senato ha dato il via libera al testo della nuova legge elettorale. Hanno votato a favore 113 senatori, mentre 71 sono stati contrari. Il testo ora dovrà tornare alla Camera. A Palazzo Madama c'è stata anche una protesta delle opposizioni poco prima dell'approvazione della legge, mostrati cartelli gialli e rossi con la scritta no alla legge truffa. Addio Emma Bonino, l'ultimo saluto si svolge in questi minuti nella sala della Promoteca in Campidoglio. Si tratta di funerali di stato in forma laica della storica leader radicale morta a 78 anni. Alla cerimonia presenti anche Mattarella e la premier Meloni. Nuove tensioni tra Russia e Europa dopo che una fregata ha lanciato due razzi di segnalazione verso un elicottero militare danese, mancandolo di poco. Copenaghen convocherà l'ambasciatore russo per discutere dell'incidente. Intanto la Russia minaccia la Polonia: se attacca sarà annientata in 2 o 3 giorni. È stato rinvenuto il corpo di Gabriella Querino, la 26enne di origine brasiliana dispersa da sabato scorso nelle acque della laguna di Venezia. La giovane si trovava a bordo del barchino scontratosi contro un taxi acqueo insieme al marito Sean Micheli, anche lui deceduto in seguito allo schianto. Blitz dei carabinieri che hanno effettuato perquisizioni nei confronti del presidente della Banca del Fucino Mauro Masi e della Di Francesco Maiolini. Le operazioni avvengono nell'ambito di un'indagine in cui si ipotizza il reato di aggiottaggio su quote societarie della Lazio. È tutto, a più tardi.
5: Romantica News ti dà appuntamento la prossima ora.
7: Notizie da tutta Italia e da tutto il mondo le ritroveremo più tardi insieme a Lucio Belmonte alle 15:30. E tra un po' ci sono i Beatles e i Rolling Stones in Top Star, dove potrete riascoltare le nostre rubriche attraverso i podcast, naturalmente su romanticaradio.it. Pacifico e Gianna Nannini con Tu che sei parte di me, e subito dopo Renato e i Profeti con Era bella.

0: Ciao, sono Federica Pellegrini e la vita mi ha insegnato che ogni respiro conta, vero Matteo?
1: Certo Fede, come per un neonato che affronta il virus respiratorio sinciziale, la principale causa di bronchiolite e polmoniti nel primo anno di vita.
0: Proteggere tutti i bambini fin dalla nascita è possibile. Parlane col pediatra o col medico di fiducia.
2: Messaggio promosso da Sanofi.
3: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
4: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1.05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: La musica giusta può cambiare l'atmosfera di un luogo. Romantica Radio, insieme a Multiradio, realizza radio personalizzate per negozi, attività commerciali e aziende, playlist su misura, spot dedicati, jingle e programmazione pensata per il tuo pubblico. Accogli i clienti con il suono della tua identità. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica, il tuo brand. Raccontato con emozioni.
6: Little Tony o Bobby Solo?
7: Duran Duran o Spandau Ballet? Meglio gli ABBA o i Bee Gees? Top Star, la sfida delle stelle. Stessi anni, stesso stile, stesso successo. Sul ring virtuale, i più grandi di tutti i tempi e che la sfida cominci.
8: La sfida delle sfide. Beatles vs Rolling Stones. I Beatles sono senza dubbio una delle band più iconiche della storia della musica. Composta da John Lennon, Paul McCartney, George Harrison e Ringo Starr, la band britannica, nata a Liverpool, ha rivoluzionato il panorama musicale degli anni 60, lasciando un'eredità che continua ancora a influenzare la musica, la cultura popolare e persino il modo in cui il mondo guarda all'arte in generale. I loro concerti sono famosi per la presenza di scene di isteria di massa. Nel corso degli anni hanno saputo anche evolversi, spostandosi sempre più lontano dal pop melodico dei primi anni verso suoni più complessi e innovativi. Le tensioni interne e le divergenze artistiche portarono alla fine dei Beatles nel 1970. Ancora attivi i Rolling Stones, nati in contemporanea con i Baronetti di Liverpool, sebbene con caratteristiche musicali più ruvide. I componenti più noti e duraturi sono Mick Jagger, Keith Richards, Charlie Watts e Ronnie Wood. Sono noti per i loro riff di chitarra energici, i testi provocatori e la carismatica presenza scenica di Mick Jagger. La loro musica ha attraversato vari stili, dal blues al rock psichedelico, dall'hard rock al punk e alla musica popolare, rimanendo sempre all'avanguardia.

0: Tempo di sfatare un mito. Contrariamente a quanto suggerito da leggende metropolitane, tra i componenti di Beatles e Rolling Stones c'era una grande amicizia e rispetto reciproco. Per te chi vincerà la sfida? Tra due giganti della musica come loro potrà esserci un vincitore? O siamo forse noi tutti, amanti della musica, ad aver vinto?
1: Top Star, la sfida delle stelle. Ascoltala in onda su Romantica Radio o in podcast su www.romanticaradio.it. Solo su Romantica Radio, solo da noi.

se dopo una canzone resti in silenzio, perché le parole non servono più, se ti basta un'emozione per capire tutto, allora sei uno di noi. Romantica, le più belle canzoni d'amore.

0: Romantica Radio, siete dei grandi, ogni mattina vi ascolto, siete grandi, ciao. Da Luigi da Succigo.
1: Sono Tiziana da Frascati, musica splendida, splendida, splendida. Mi ascolto dalla televisione, number one.
2: Ami la vita e hai un cuore grande? Sei uno di noi. Lascia il tuo vocale al 331-240-7878 e lasciati emozionare da Romantica Radio. Romantica.
3: Si approfitta in questo mese di settembre per prolungare un po' la vacanza, i saldi di estate, come li chiamo io, magari trascorrere un bel weekend. Ebbene, un signore ha prenotato attraverso una nota piattaforma due notti per quattro adulti, pagato a Roma poco meno di 400 euro. Sembrava un ottimo affare, considerando che l'appartamento centrale si trovava in zona Castro Pretorio, a piedi dalla stazione Termini, tanto per intenderci. Ma una volta arrivati all'indirizzo, cosa si è trovato? Beh, vi desto un po' di curiosità, rimanete all'ascolto di Romantica Radio, vi lascio con Peppino Di Capri con Nessuno al Mondo e subito dopo Gianluca Grignani in Destinazione Paradiso.

0: Il viaggio nei ricordi continua con la musica di Romantica. Le più belle canzoni d'amore.
1: Viaggio a senso solo, senza ritorno se non in volo.

0: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
1: Hai pensato a Romantica per la pubblicità o per organizzare i tuoi eventi? Contatta la nostra redazione al 331-240-7878. 331-240-7878. La tua pubblicità arriverà al cuore dei nostri ascoltatori.
2: Momento dei saluti, del momento anche di fare gli auguri a Lidia da Frattamaggiore. Cara Lidia, sì, oggi è questo giorno particolare, non te l'aspettavi, stai ascoltando la radio, quindi anche da parte della famiglia di Romantica Radio tanti tanti auguri, siamo parecchi qui, A proposito di parecchi, c'è la Cittadella del 64. Si firma così questo gruppetto su WhatsApp che è fatto da Giampiero, Cesare, Rocco e Luisa. Cittadella del 64, dove 64 naturalmente non è un numero civico, ma è l'anno di nascita, chissà, dei nostri amici e amiche. Allora, poi a chi scrive su Romantica Radio? Allora, vediamo un po'. Marco Chiocciola, romanticaradio.it, Lucia dal Sulcis, Iglesiente, in Sardegna, vi ho scoperto tramite Facebook. Ogni tanto i social fanno qualcosa davvero di buono, A proposito, se non lo sapete, su Facebook c'è il nostro player dove potete cliccare e ascoltare direttamente la nostra radio. Cara Lucia, grazie per avercelo ricordato. Ritorniamo alla nostra musica, c'è Franco Califano con Io per amarti e subito dopo Chris de Burgh con The Lady in Red.

se ascolti la pioggia e pensi a qualcuno, se ogni goccia batte a tempo col tuo cuore, allora sei uno di noi. Romantica, le più belle canzoni d'amore.

0: Voglio giocare a tennis. Anzi, voglio imparare a fare i tuffi.
1: No, a giocare a calcio.
2: Ripartiamo insieme? Da Decathlon trovi tutti i prodotti giusti per loro, come il kit calcio completo a meno di 30 euro. In store, app e su decathlon.it.
3: Ascoltare Romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
4: Va ora in onda Napoli Pop, le grandi canzoni napoletane che arrivano al cuore.

0: Avete ascoltato Napoli Pop, solo su Romantica, solo da noi.
1: Una storia un po' surreale, quella che vi raccontavo prima, è accaduta a un amico che si chiama Natalino, è un 59enne di Campobello di Mazzara in provincia di Trapani che aveva deciso di trascorrere il weekend a Roma insieme alla sua famiglia, ha prenotato questo appartamento a meno di 400 euro, sembrava un affare considerando che si trovava centrale e a pochi minuti a piedi dalla stazione Termini, ma una volta arrivati all'indirizzo con i propri bagagli sotto il sole cocente è arrivata questa amara sorpresa, cioè non soltanto l'appartamento non esisteva, ma era praticamente un portone murato e un citofono ricoperto di plastica. Insomma, voglio dire, era una truffa non soltanto per il mal capitato, ma anche da parte della nota piattaforma Booking, ecco, che c'era questo link, naturalmente falso, in cui si invitava a pagare in anticipo questo appartamento. Vabbè, insomma, bisogna fare molta attenzione ai link che arrivano, non bisogna subito cliccare e andare lì e pagare, soprattutto fate molta attenzione. Caro Simone, che ci mandi in onda? Ah, perfetto, tra un po' Adriano Celentano e un suo classico, Il ragazzo della via Gluck, e subito Mino Reitano con Era un giorno qualunque.

0: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
1: Scegli BMW X1 con versione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
2: Il tuo giorno da sogno merita qualcosa di speciale.
3: Da Punto Zero trovi una splendida selezione sposa, elegante e romantica, pensata per valorizzarti nel momento più importante.
2: Modelli da sposa a partire da 350 euro, damigella a partire da 80 euro.
3: Scopri le collezioni su puntozeromoda.it o chiamalo 081 7373 324.
2: Punto Zero, punto e basta.
4: Una festa privata, una convention, un'inaugurazione o un grande evento. Affidati a Romantica Radio. Ci occupiamo noi della musica, regia e l'edwall, con speaker e animatori per dare voce, ritmo ed emozione al tuo evento. Tu pensa all'occasione, a renderla speciale. Ci pensiamo noi. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica Radio, il suono dei momenti più belli.

È il momento di essere in vostra compagnia con Veloci e Contenti. Ebbene, quando sento questa sigletta che mi mette davvero tanta allegria. Allora, scrivete la parola settembre col vostro nome e la località da dove ci ascoltate al 331-240-7878 da questo momento, perché il più veloce conquisterà la nostra calamita. 331-240-7878. Veloci e Contenti.

0: Prova. Ok, registriamo. Solo ora puoi avere Volkswagen Crafter da 299 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 4,99, TAEG 5,86, anticipo 5.734 euro. 59 canoni, 75.000 chilometri, rata finale 15.928 euro. Pronto a migliorare il tuo business con lo spazio e l'affidabilità di Crafter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo.
1: Beh, andava già bene, no? Perché dovrei avvisare mio cugino che ha una ditta. Parole,
2: parole, parole. Ascoltare romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.

0: Ciao, siamo Ira e Marco.
1: Adesso siamo a Castelmezzano e vi ascoltiamo in tutti i nostri viaggi.
0: Vi ringraziamo di tenerci compagnia. Ciao.
1: Ciao.
2: Siamo Angelo e Margherita, vi ascoltiamo tutti i giorni. Siamo contenti di voler lasciarvi un pensiero per dirvi grazie di queste belle canzoni che ogni giorno voi ci fate ascoltare e ci fate sentire sempre innamorati.
3: Tanti modi per dire che sei romantico. Lascia un vocale al 331 240 7878 e sarai in onda su Ciao Romantica.

Romantica Radio non va a benzina, ebbene sì, cari miei, ne potete ascoltare quanta ne volete. A proposito, facciamo un bel pieno d'amore con Loretta Goggi e subito dopo i Collage in I ragazzi che si amano. Questa è Romantica.

Se ci sono parole che non riesci a dire, ma una canzone le dice per te, se ogni ritornello ti somiglia un po', allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Cerchi un City SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te. Allora cerchi l'unico City SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il City SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
1: Sole, mare, musica e piccoli dettagli che parlano di te. Vai su romanticaradio.it e collegati al nostro shop online. Per te la nuova collezione estate, t-shirt, telo in microfibra, borraccia termica, bag e tanti accessori per accompagnare i tuoi momenti più belli. Romantica, porta l'emozione sempre con te.
2: Pronti a prenderci il caffè insieme, pronti anche ad ascoltare i prossimi motivi che si alternano qui su Romantica Radio, gli anni 70, 80, 90. Dio come vorrei, la canzone di Riccardo Fogli che ascolteremo subito e subito dopo Umberto Tozzin. Qualcosa, qualcuno.

Se una nota ti basta per ricordare un amore, se una voce alla radio ti fa tornare il sorriso, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: In Italia ci teniamo a fare zero per l'ambiente, tipo zero sprechi, zero residui e zero emissioni, perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per raggiungere gli obiettivi net zero dell'Agenda 2030. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: Ci sono frasi che sembrano canzoni.

shop online di Romantica Radio trovi le t-shirt dedicate a chi vive ogni emozione con il cuore. Scopri la nuova collezione su romanticaradio.it. Romantica, la musica che si indossa.

Prima di farvi ascoltare le prossime due canzoni, voglio dirvi che stasera alle 21 su Romantic Radio c'è il mio amico Roberto Malvagia. Le pubblicità che ci hanno insegnato a desiderare prima di vendere un prodotto. Carosello, ecco, raccontava una storia. E stasera Roberto parlerà proprio di Carosello. E ritroveremo Calimero, Caballero, Carmensita, la linea, ricordate la linea della Lagostina, Ernesto Calindri, per capire come le pubblicità testimonial ed elettrodomestici abbiano proposto agli italiani nuove immagini di casa, benessere, futuro. Quindi vi aspetto stasera alle 21, se volete dire la vostra al 331-240-7878. Tra un po' c'è Marcella con L'Avvenire e subito una bella canzone di Michele Zarrillo, Cantiamole insieme come un giorno di sole.

0: così questa è la nuova Volvo X60.
1: Che ne dici? 100% elettrica.
0: Bellissima, ma giusto un limite.
1: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
0: È vero, ma il prezzo?
1: Come la tua ibrida.
0: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
1: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
2: Nuova Volvo X60, The Game Changer. Scoprila sabato 19 e domenica 20 negli showroom Volvo.
3: Mi piaci.
4: La community di Romantica cresce ogni giorno di più. Seguici su Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp. Unisciti a noi e condividi le tue passioni ed emozioni. Scopri il nostro mondo social su romanticaradio.it.
3: Mi piaci.
5: Musica Maestro, tra un po' apriremo la nostra balera perché ascolteremo Sergio Leonardi con Non ti scordar di me. Ma è la volta ora di un pezzo presentato al Festival di Sanremo del 1987 e non si finisce mai, interpretato da Dori Ghezzi. Dovete sapere che questo singolo fece da apripista all'album Velluti e Carte Vetrate. E oltre al disco, naturalmente,

In quegli anni si vendevano gli LP, venne anche stampato in formato CD. Ecco, era uno dei primi CD che veniva al mondo ed è stato distribuito in pochissime copie, diventando negli anni un vero e proprio oggetto del desiderio per i collezionisti, scambiato oggi sul mercato dell'usato a cifre vertiginose. Quindi se avete questo dischetto CD di Dori Ghezzi dal titolo Velluti e carte vetrate, che contiene appunto E non si finisce mai, tenetelo bello stretto perché avete tra le mani un tesoro.

0: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
1: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse, visite ed esami privati. 1 milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.
2: CUP24, un paraprenota fatto.
3: La musica giusta può cambiare l'atmosfera di un luogo. Romantica Radio, insieme a Multiradio, realizza radio personalizzate per negozi, attività commerciali e aziende. Playlist su misura, spot dedicati, jingle e programmazione pensata per il tuo pubblico. Accogli i clienti con il suono della tua identità. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica, il tuo brand, raccontato con emozione.

0: romantica. Io non ascoltavo mai la musica, soprattutto in auto, ma voi siete riusciti a trasformare le mie abitudini. La vostra musica mi porta nel passato con gioia e anche con malinconia.
1: Ciao Romantica Radio e un saluto gigante a tutti i ragazzi dello staff. Volevo farvi i complimenti perché azzeccate sempre la canzone giusta al momento giusto, praticamente leggete nel pensiero. Grazie per la splendida musica e per l'energia che ci mettete ogni giorno. Siete immensi.
2: Lascia il tuo messaggio a Ciao Romantica al 331 240 7878. Le tue parole arriveranno direttamente al cuore di chi ti ascolta.

Siamo al termine dell'appuntamento di oggi, vi lascio nelle mani di Lucio Belmonte, con voi tanta musica fino alle ore 18. Giulia and Julie con Amore mio perdonami e subito dopo Bertino Osborne con Eterna malattia, sono gli ultimi motivi di oggi, vi do appuntamento domani a mezzogiorno, ciao!

0: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
1: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
2: Hai pensato a Romantica per la pubblicità o per organizzare i tuoi eventi? Contatta la nostra redazione al 331-240-7878. 331-240-7878. La tua pubblicità arriverà al cuore dei nostri ascoltatori.

E ci siamo anche per questo pomeriggio, martedì 15 di settembre per essere precisi. Ancora benvenuti, ben ritrovati su Romantica Radio dalla voce di Lucio Belmonte. Anche oggi noi siamo qua belli pronti per trascorrere insieme le nostre 3 ore. Però devo anche ricordare e ringraziare come sempre il mio amico Marco Tre, che l'ora della pappa vi ha fatto buona compagnia con la sua simpatia. Io di solito vi ricordo che domani torna alla stessa ora, quindi non perdetevi assolutamente l'appuntamento con Marco, perché condisce all'ora di pranzo il tutto in maniera veramente molto interessante, soprattutto anche coinvolgente, come dicevo prima, con la sua simpatia. Anche oggi abbiamo un po' di cose da fare, un po' di argomenti che tratteremo, quindi se volete intervenire come sempre vi consiglio di segnare il nostro numero del WhatsApp, che è il 331 240 7878. Ma la nostra mission è farvi ascoltare della bella musica, perché no, anche fare un bel salto nel passato con dei ricordi magari bellissimi. Tra poco la collection Napoli Pop, ma prima Ricchi e Poveri con E io mi sono innamorato, e subito i Camaleonti, Amicizia e Amore.

Se al mattino la prima cosa che accendi è la radio e non il mondo. Se una melodia ti fa sorridere prima ancora del caffè, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Ascoltare Romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
1: Va ora in onda Napoli Pop, le grandi canzoni napoletane che arrivano al cuore.

0: Avete ascoltato Napoli Pop, solo su Romantica, solo da noi.
1: Ieri lunedì abbiamo aperto la nota settimana, il nostro pomeriggio, parlando di quelle che sono le riaperture scolastiche, no? In questa settimana un po' tutte le regioni italiane si stanno organizzando per riaprire le scuole, iniziare l'anno scolastico 2026-2027. Chi ha detto che ancora non si può parlare di vacanze? Anche perché molti italiani, anche se una percentuale abbastanza piccola, ha scelto di fare le ferie nella seconda metà di settembre. E come dargli torto, anche perché ci sono tutta una serie di vantaggi. Però attenzione, ci sono anche delle località italiane, parte che internazionali, molto molto richieste, e tra poco ne parleremo per quale motivo. Anche su questo, se volete, potete darci qualche consiglio. Ma a proposito di consigli, invece io adesso vi faccio ascoltare Nico Fidenco con Come nasce un amore. E a proposito dell'estate, che quasi sta sfumando, arriva anche Mango con Bella d'estate.

0: storie d'amore in musica. Sei su Romantica.
1: Forse tu non lo sai come nasce un amore. Ora te lo voglio far provare. Ti voglio far provare.

0: Ci sono giorni che restano per sempre nel cuore.
1: Il giorno del tuo matrimonio merita eleganza, stile e la scelta giusta.
0: Da Punto Zero Uomo trovi abiti da cerimonia per lo sposo e per il testimone, a partire da 180 euro. E se cerchi la vestibilità perfetta, trovi anche un vasto assortimento di misure grandi.
1: Prenota ora il tuo appuntamento 081 253 04 86.
0: Punto Zero. Punto e basta.
2: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
3: Una festa privata, una convention, un'inaugurazione o un grande evento. Affidati a Romantica Radio. Ci occupiamo noi della musica, regia e LEDWALL, con speaker e animatori per dare voce, ritmo ed emozione al tuo evento. Tu pensa all'occasione, a renderla speciale. Ci pensiamo noi. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica Radio, il suono dei momenti più belli. Romantica News.
4: Buon pomeriggio dalla redazione. Alla presenza del Presidente della Repubblica Mattarella e del Presidente del Consiglio Meloni si sono svolti oggi in Campidoglio i funerali di Stato in forma laica di Emma Bonino, scomparsa venerdì all'età di 78 anni dopo una lunga malattia. Sul feretro di Bonino la bandiera blu dell'Europa con le 12 stelle dorate. Centinaia di persone si sono radunate in piazza, tanti di ogni schieramento e politici presenti. L'Aula del Senato ha approvato la riforma della legge elettorale con 113 voti a favore, 71 contrari, 2 astenuti. Il testo arrivato alla Camera è stato modificato da Palazzo Madama e torna dunque in terza lettura a Montecitorio, protesta delle opposizioni poco prima del voto finale. Il governo è al lavoro in queste ore per mettere a punto un decreto per la tutela dei lavoratori dell'indotto dell'ex Ilva. Secondo quanto si apprende da fonti vicine ai commissari, si sta ragionando su strumenti straordinari per garantire la sicurezza dei lavoratori più esposti dopo la sentenza che ha stabilito la chiusura dell'area a caldo. L'idea dell'esecutivo è di presentare le proposte al tavolo con i sindacati convocato domani mattina a Palazzo Chigi. I carabinieri del nucleo investigativo di Roma, coordinati dai PM della DDA, hanno effettuato perquisizioni nei confronti del presidente della Banca del Fucino, Mauro Masi, della D Francesco Maiolini, nell'ambito di un'indagine in cui si ipotizza il reato di aggiotaggio su quote societarie della Lazio. Il calcio, il comitato esecutivo UEFA, riunito a Salonico, ufficializzato gli stadi che ospiteranno le finali 2028-2029. Il Camp Nou di Barcellona avrà la finale di Champions League superando la concorrenza di Wembley per il 2029. Designato anche lo Juventus Stadium di Torino che ospiterà l'ultimo atto della Conference League nel 2028. Si chiude invece con una dura sconfitta la candidatura italiana per ospitare i campionati mondiali di atletica nel 2029 e 2031 che andranno invece rispettivamente a Nairobi e a Monaco di Baviera. È tutto, alla prossima edizione.
3: Romantica News ti dà appuntamento la prossima ora.
5: Appena ho parlato di vacanze a settembre, un po' tutti scrivendomi danno ragione che, a parte i mesi canonici per fare le ferie che sono luglio, agosto, settembre resta un mese molto ma molto ambito, anzi qualcuno addirittura azzarda a dare una definizione. Le vacanze a giugno e settembre sono un po' vacanze da VIP, perché non tutti se lo possono permettere, perché pensate che la maggior parte degli uffici, delle aziende italiane chiude ad agosto e quindi per forza bisogna prendere le ferie in quel periodo. Chi può permetterselo, ecco anche la possibilità di scegliere magari il mese di settembre. Ma dove si va a settembre? Parlando un po' in generale dal punto di vista europeo, le mete più ambite sono la Spagna e sono la Grecia. Ma attenzione, nell'elenco di quelle che sono le località preferite, quindi dove si prenota di più in questo mese, ci sono anche due città italiane. Volete sapere quali sono? Ve ne parlo

ascoltare Romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.

0: romantica, salve, sono un vostro ammiratore della vostra radio, Luciano Donato da Sala Consilina, vi ascolto sempre, buona vita.
1: Ciao amici di Romantica Radio, sono Vanna da Biella, mi fate passare tante belle ore con le canzoni del mio cuore, quando cammino, vado in bicicletta e prima di addormentarmi, siete stati la scoperta più bella degli ultimi tempi, ciao.
2: Registra ora un vocale al 331-240-7878. Il tuo messaggio verrà trasmesso su Ciao Romantica, lo spazio dedicato ai romantici sognatori.

Completiamo la notizia, vacanze a settembre. Abbiamo detto che dal punto di vista europeo le mete più ambite si trovano in Spagna, in Grecia, ma anche l'Italia non scherza, perché ci sono in pole position due città. Quali sono queste due città? Sono la città di Pisa, perché a parte le bellezze artistiche di questa località ci sono anche dei luoghi nei dintorni che sono fantastici, Non devo ricordarvi certamente la magia delle colline toscane, assolutamente no. E poi c'è un'altra città, che è la città di Verona, che è ricca di storia. Sapete, ci sono anche dei miti abbastanza romantici, perché si parla della storia di Romeo e Giulietta. E poi non dimenticate che a quattro passi c'è il lago di Garda, che ancora parte delle località molto romantiche conserva anche dei posti dove ci si diverte veramente tantissimo. Quindi quali sono le due città più ambite a settembre quest'anno? Sono la città di Pisa e la città di Verona. Se qualcuno magari però vuole consigliarci qualche altra città, qualche altro luogo magari romantico che potremmo sfruttare per un weekend durante il mese di settembre, scriveteci 331 240 7878. Con piacere. Vedo che stanno per arrivare gli Stadio con Chiedi chi erano i Beatles, e i Mattia Bazzar con Cavallo Bianco.

0: Can't touch this.
1: Bastano 4,95€ per concedersi il gusto di McDonald's. Con Salva Euro Menù hai Double Chicken BBQ, Double Cheeseburger o Filet o Fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95€. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
2: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
3: Il bello di settembre. Skoda Kamiq. Da €125 al mese. Anticipo €3.000. TAN 0. TAG 1,05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale €15.775. Importo totale dovuto €20.326. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Sole, mare, musica e piccoli dettagli che parlano di te. Vai su romanticaradio.it e collegati al nostro shop online. Per te la nuova collezione estate, t-shirt, telo in microfibra, borraccia termica, bag e tanti accessori per accompagnare i tuoi momenti più belli. Romantica, porta l'emozione sempre con te.
5: E ci siamo anche per questo martedì, tra una canzone e l'altra. Ecco, vi immagino in questo momento anche fare la vostra piccola pausa a caffè. È sempre molto importante, se state a casa, magari rilassarvi qualche minuto. Se siete al lavoro, ecco, un po' rifocillarsi per continuare la giornata e scambiare qualche chiacchiera con i vostri colleghi. Ne approfitto qualche secondo anche per ricordarvi una cosa importantissima. Se volete ascoltarci quando e dove volete, non dimenticate di scaricare la nostra applicazione gratuita Romantica Radio. Non è soltanto importante per ascoltarci in qualsiasi posto del mondo, magari se vi spostate, ma anche perché trovate all'interno una serie di informazioni. Se state ascoltando una canzone e non ricordate il titolo o il nome dell'artista, sulla nostra applicazione compare tutto, quindi potete essere informati in tempo reale. Quindi mi raccomando, scaricate la nostra applicazione Romantica Radio, la mettete sullo schermo del vostro smartphone e ci tenete a portata di click. Tenete a portata di click la nostra musica, la nostra compagnia, come queste canzoni che stanno per arrivare. Bonnie Tyler con i It's All Take e subito Una donna, una storia di Walter Foini.

se credi che l'amore non passi mai di moda, che ogni canzone racconti una storia vera, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Nuovo messaggio da Sara. Oggi Pilates. 15 notifiche sul gruppo palestra.
1: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutti i prodotti per ricominciare, come l'outfit fitness a soli 21,99 euro. In store, app e su decathlon.it.
2: Ci sono frasi che sembrano canzoni.

shop online di Romantica Radio trovi le t-shirt dedicate a chi vive ogni emozione con il cuore. Scopri la nuova collezione su romanticaradio.it. Romantica, la musica che si indossa.

0: E in questo pomeriggio ci stiamo lasciando anche un po' andare ancora a parlare di vacanze, perché abbiamo parlato di alcune località italiane, soprattutto città, che sarebbero tra le più ambite come mete per qualche fuga, per qualche weekend durante questo mese di settembre. Però ho sotto mano una classifica molto interessante che parla di quelle che sono le isole più tranquille al mondo. C'è una classifica veramente lunghissima, ma la cosa che ci interessa di più è che in questa classifica, la posizione numero 23, c'è un'isola italiana. Ve la voglio segnalare qualora qualcuno volesse trascorrere tranquillamente qualche weekend a settembre magari su quest'isola. Parliamo dell'isola di Salina, ripeto, in 23esima posizione tra le isole più tranquille al mondo, e si trova nell'arcipelago delle Eolie. Segnatevi questo nome e poi magari, se capita di farci un salto, ci fate sapere. Mi raccomando, portate con voi sempre la nostra musica di Romantica Radio, anche perché sta per arrivare Lucio Battisti con Una donna per amico e subito Bobby Solo, Gelosia. Romantica.
1: Il mattino più dolce, solo su Romantica.
2: Se ti va, stiamo insieme, ma così, senza amore, come vuoi, evitiamo tutto ciò che è banale. Io di più

0: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
1: Mi piaci.
2: La community di Romantica cresce ogni giorno di più. Seguici su Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp. Unisciti a noi e condividi le tue passioni ed emozioni. Scopri il nostro mondo social su romanticaradio.it.
1: Mi piaci.
3: Vacanze a settembre, magari, scrivono i nostri radioascoltatori, con la nostra amica Loredana che scrive da Napoli. Ahimè, però purtroppo sono terminate. Però sempre più italiani, come già così ricordato, scelgono di fare le ferie in questo mese, non soltanto per un motivo economico, ma anche per un motivo logistico, perché si sta molto meglio, c'è meno caos, magari qualche servizio in meno, però potete godere di una tranquillità assolutamente importantissima anche per proprio le ferie, per le vacanze, per potervi rilassare. Per rilassarvi è sempre consigliabile anche ascoltare la musica che vi piace di più. E a proposito di questo, tra poco ritorna anche la nostra rubrica Top Star, dove mettiamo star a confronto. Oggi parliamo di due grandi voci italiane, Claudio Baglioni e Antonello Venditti. Ma prima Equipe 84 con Nel ristorante di Alice, e una canzone fantastica di Giorgia, si intitola Gocce di memoria.

0: Perché scegliere BCC di Acquara?
1: Perché qui ogni servizio nasce pensando a te.
0: Perché insieme cresciamo, passo dopo passo.
1: Perché puntiamo alla qualità e alla fiducia, sempre.
0: Perché investire nel nostro territorio significa crescere insieme.
1: Continua a credere in noi, continua a crescere con noi.
0: BCC di Acquara, da sempre al tuo fianco.
2: In Italia ci teniamo a restare terra a terra. Per questo sosteniamo chi se ne prende cura. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per la salvaguardia del patrimonio ambientale. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3: La musica giusta può cambiare l'atmosfera di un luogo. Romantica Radio, insieme a Multiradio, realizza radio personalizzate per negozi, attività commerciali e aziende, playlist su misura, spot dedicati, jingle e programmazione pensate

0: Per il tuo pubblico. Accogli i clienti con il suono della tua identità. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica, il tuo brand. Raccontato con emozione.
1: Little Tony o Bobby Solo? Duran Duran o Spandau Ballet? Meglio gli ABBA o i Bee Gees? Top Star, la sfida delle stelle. Stessi anni, stesso stile, stesso successo. Sul ring virtuale, i più grandi di tutti i tempi e che la sfida cominci.
2: Ancora una sfida tra star del cantautorato. Questa volta ci fermiamo nella capitale. Da un lato Claudio Baglioni, dall'altro Antonello Venditti. Claudio Baglioni, dotato di una voce potente, è riuscito nel tempo ad evolversi, adattando la sua musica alle diverse epoche e gusti del pubblico, pur mantenendo una forte identità. La sua musica è caratterizzata da un mix di pop melodico, rock soft e influenze della musica leggera italiana, a cui si aggiunge la sua grande capacità di scrivere testi poetici in grado di toccare le corde più intime di chi lo ascolta. Venditti, con la sua voce unica e il suo stile di scrittura evocativo, spesso autobiografico e con riferimenti alla sua città natale, ha regalato brani diventati dei veri e propri inni generazionali. Poche note sono capaci di evocare grandi emozioni, grazie alla forza delle parole, della musica, delle melodie. Ma non solo. In molte canzoni troviamo anche tematiche politiche e sociali, frutto dei cambiamenti, in particolare degli anni 70 e 80.

0: I due artisti hanno più volte affermato di avere stima l'uno dell'altro. Si sono trovati più volte a condividere palcoscenici e iniziative in un clima di grande rispetto. Per te chi vincerà la sfida? Tra due giganti della musica come loro potrà esserci un vincitore? O siamo forse noi tutti, amanti della musica, ad aver vinto?
1: Top Star, la sfida delle stelle. Ascoltala in onda su Romantica Radio o in podcast su www.romanticaradio.it. Solo su Romantica Radio, solo da noi.

0: Romantica Radio, grazie perché con le vostre canzoni ci riportate indietro nel tempo. Vi ascoltiamo piacevolmente mentre siamo in macchina e continuate così. A presto.
1: Ascolto Romantica Radio perché è tutte quelle canzoni che voi, grazie a Dio, ci siete e mettete, mi riportano un po' di anni indietro. Comunque sono Roberto, grazie a Romantica Radio.
2: Sei un inguaribile romantico? Fallo sapere a tutti. Registra un vocale al 331-240-7878 e sarai in onda su Ciao Romantica. Romantica.
3: E anche oggi non manca assolutamente l'appuntamento con i saluti ai nostri radioascoltatori. Attenzione, salutiamo il nostro amico Franco che scrive da Napoli e dice che lui ascolta Romantica Radio sempre insieme alla sua mamma perché le piacciono quelle che sono le nostre canzoni. Ed è bello anche sapere che generazioni diverse comunque ascolta la stessa musica, anche perché sapete benissimo che le nostre canzoni hanno questo grande potere evocativo. Voglio anche ricordarvi che se volete scriverci fatelo, è al 331 240 7878. Come sentite, i messaggi di testo possiamo leggerli insieme, messaggi vocali vanno sempre nello spazio Ciao Romantica. Parlando ancora di canzoni, arrivano gli Showmen con Sto cercando e subito Alberto Kelly con Passerà.

0: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
1: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse, visite ed esami privati. 1 milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.
2: CUP24, compara prenota fatto.
3: Il tuo giorno da sogno merita qualcosa di speciale.
4: Da Punto Zero trovi una splendida selezione sposa, elegante e romantica, pensata per valorizzarti nel momento più importante.
3: Modelli da sposa a partire da 350 euro, damigella a partire da 80 euro.
4: Scopri le collezioni su puntozeromoda.it o chiamalo 081 7373 324.
3: Punto Zero, punto e basta.
5: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
6: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1,05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.000.

0: €1.326 fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
1: Hai pensato a Romantica per la pubblicità o per organizzare i tuoi eventi? Contatta la nostra redazione al 331-240-7878. 331-240-7878. La tua pubblicità arriverà al cuore dei nostri ascoltatori.
2: Si riparte con un'altra ora su Romantica Radio. Ancora benvenuti dalla voce di Lucio Belmonte. Abbiamo ancora circa un'oretta da trascorrere insieme. Tra poco voglio segnalarvi l'appuntamento ancora con la nostra collection Napoli Pop, ma c'è qualcuno che mi scrive per così chiedermi come si fa ad aggiudicarsi la nostra calamita di Romantica Radio. Dovete essere attenti, perché anche in quest'ora arriva l'appuntamento con Veloci e Contenti. Soltanto il più veloce che ci scriverà avrà fino a casa la nostra calamita. Adesso subito Stefano Rosso, che ritorna con Una storia disonesta.
3: Romantica. Si discute

se credi ancora nei piccoli gesti, in un mazzo di fiori, in un messaggio scritto col cuore, se per te l'amore è la musica più bella, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Ciao, sono Federica Pellegrini e la vita mi ha insegnato che ogni respiro conta, vero Matteo?
1: Certo Fede, come per un neonato che affronta il virus respiratorio sinciziale. La principale causa di bronchiolite e polmoniti nel primo anno di vita.
0: Proteggere tutti i bambini fin dalla nascita è possibile. Parlane col pediatra o col medico di fiducia.
2: Messaggio promosso da Sanofi. Parole,
3: parole, parole. Ascoltare romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
4: Va ora in onda Napoli Pop, le grandi canzoni napoletane che arrivano al cuore.

Avete sentito la nostra sigla? Ebbene sì, finalmente anche per oggi è ritornato l'appuntamento con Veloci e Contenti. Cosa significa? Che a questo punto potete aggiudicarvi la nostra calamita iconica portafortuna di Romantica Radio. Cosa dovete fare immediatamente? Dovete scrivere un messaggio al 331-240-7878. Scrivete settembre, il vostro nome e la località da dove ci ascoltate. Ripeto pian piano per chi è disattento. Scrivete settembre, il vostro nome e la località da dove ci ascoltate, spedite il messaggio al 331-240-7878. Il primo che arriva riceverà, pensate, fino a casa la nostra iconica e portafortuna calamita di Romantica Radio. In questo modo sarete veloci ma anche contenti.

0: così questa è la nuova Volvo X60.
1: Che ne dici? 100% elettrica.
0: Bellissima, ma giusto un limite.
1: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
0: È vero, ma il prezzo?
1: Come la tua ibrida.
0: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
1: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
2: Nuova Volvo X60, The Game Changer. Scoprila sabato 19 e domenica 20 negli showroom Volvo.
3: Una festa privata, una convention, un'inaugurazione o un grande evento. Affidati a Romantica Radio. Ci occupiamo noi della musica, regia e l'edwall, con speaker e animatori per dare voce, ritmo ed emozione al tuo evento. Tu pensa all'occasione, a renderla speciale. Ci pensiamo noi. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica Radio, il suono dei momenti più belli. Romantica News.
4: Bentrovati dalla redazione. La cronaca in primo piano svolta a Torino nel caso del 42enne di origine bengalese accusato di molestie sessuali e danni di una 13enne all'interno di un minimarket a Torino. Il tribunale del riesame ha accolto il ricorso della procura e ha disposto per l'uomo la custodia. Eragliamento del regionale Cremona a Milano, che provocò 3 morti e oltre 100 feriti, e di 8 anni e 4 mesi di reclusione la richiesta di condanna del PM di Milano nei confronti di Maurizio Gentile, l'ex AD di Rete Ferroviaria Italiana, considerato colpevole per il disastro di Pioltello del 25 gennaio 2018. Chiesta alla Corte d'Appello anche la condanna per gli ex dirigenti Umberto Lebruto e Vincenzo Macello. Erano stati tutti assolti in primo grado. L'Italia proroga di altri 15 giorni il blocco di Schengen con la Spagna. Il provvedimento, informa il Viminale, è stato ritenuto necessario dopo le verifiche condotte dal Comitato Analisi Migrazione e Sicurezza delle Frontiere, riunitosi in mattinata. L'Aula del Senato ha dato il via libera al testo della nuova legge elettorale, testo che adesso torna alla Camera in terza lettura. Tra le modifiche introdotte ci sono le preferenze con capolista bloccati e la revisione della norma sulla raccolta delle firme. Niente più notifiche sullo smartphone oltre l'orario scolastico, con assegnazione di compiti o pagine da studiare per la mattina seguente. Una frenata decisa alla concentrazione di interrogazioni e compiti in classe nello stesso giorno sono i due pilastri di una nuova circolare ministeriale pensata per tutelare la serenità degli studenti e garantire un effettivo diritto alla disconnessione, lo conferma lo stesso ministro dell'istruzione Valditara. È tutto, alla prossima edizione.
3: Romantica News ti dà appuntamento la prossima ora.
5: E ci siamo anche per questo martedì 15 di settembre, all'ora di punta, perché immagino che un po' tutto stia tornando alla normalità dopo la pausa estiva del mese di agosto, quando molti dei grandi centri urbani si sono spopolati e quindi il traffico era un po' più scorrevole. Adesso invece le cose stanno tornando quasi alla normalità. E proprio i nostri amici che al momento ci ascoltano dalla loro automobile, voglio dare una notizia che riguarda le automobili in generale, ma soprattutto la vendita delle automobili. Fino a qualche settimana fa ci siamo lamentati dal punto di vista dell'economia italiana che le auto non si vendevano più, non c'erano più immatricolazioni. Per fortuna nelle ultime settimane questa tendenza si è invertita, la curva ha ripreso a crescere, significa che ci sono più immatricolazioni, quindi si vendono più automobili, significa che l'economia va nel verso giusto. Però attenzione, c'è una curiosità molto interessante, che così a trainare questa crescita della vendita delle auto non è il normale d'Italia, con grande meraviglia, ma il sud Italia e le isole. Qualcuno mi chiederà perché, non lo so, magari lo analizzeremo nei prossimi giorni. E con questa notizia vi faccio ascoltare anche Paolo Mengoli con Perché l'hai fatto e Antonello Venditti.

0: McDonald's. Con Salva Euro Menù hai Double Chicken BBQ, Double Cheeseburger o Filet Fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95€. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
1: Sa, prova. Ok, pronti. Solo ora puoi avere Volkswagen Transporter da 159€ al mese oltre IVA. Con tasso leasing 2,99, TAEG 3,85 e anticipo 8.361€. 59 canoni, 75.000 km, rata finale 16.153€. Pronto a migliorare il tuo business con la tecnologia e il comfort di Transporter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo. Allora direi, buona la prima, posso andare? No, perché devo dirlo a un amico che ha un'impresa e deve sostituire...
2: Parole. Ascoltare romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere: Alexa, avvia romantica radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.

0: Buona musica a tutti, da Giorgio Cassano Ionio Cosenza. Siete grandi, è inutile dirvelo sempre, e continuate così che ci fate sognare.
1: Romantica Radio, bellissime canzoni, bellissimi ricordi, vi ascolto volentieri. Buona giornata da Antonietta da Castel San Giorgio.
2: Il romanticismo è anche nelle parole. Lascia un vocale al 331 240 7878 e sarai in onda successivamente.

Come passa il tempo in vostra compagnia, non mi sono neanche accorto che siamo arrivati quasi al termine dell'appuntamento di oggi per questo martedì 15 di settembre insieme a me, Lucio Belmonte. Però ci sono delle buone notizie, perché non ci fermiamo mai, ma soprattutto perché sta per arrivare la mia amica Alessandra, che sarà con voi fino alle 21. Subito dopo, non dimenticate come sempre le belle serate in compagnia di Roberto fino a mezzanotte. Io ogni tanto mi perdo un po' in quelli sono gli argomenti della sera, no? Mi metto là con la radio, ascolto le canzoni, magari anche i vostri interventi, perché spesso scrivete anche al nostro numero del WhatsApp. Con questo vi rinnovo l'appuntamento con me a domani, sempre dalle 15. Grazie veramente per il vostro affetto, per la vostra partecipazione, siete sempre di più, e vi lascio con due canzoni fantastiche: Drupi con Due e Alunni del Sole, Pagliaccio.

0: facevi fotografia.
1: Le canzoni che ami, i ricordi più belli, solo su Romantica.

0: Prova, prova. Ok, registriamo. Solo ora puoi avere Volkswagen Crafter da 299 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 4,99, TAEG 5,86, anticipo 5.734 euro. 59 canoni, 75.000 chilometri, rata finale 15.928 euro. Pronto a migliorare il tuo business con lo spazio e l'affidabilità di Crafter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo.
1: Beh, andava già bene, no? Perché dovrei avvisare mio cugino che ha una ditta di fatta fuori.
2: Sole, mare, musica e piccoli dettagli che parlano di te. Vai su romanticaradio.it e collegati al nostro shop online. Per te la nuova collezione estate, t-shirt, telo in microfibra, borraccia termica, bag e tanti accessori per accompagnare i tuoi momenti più belli. Romantica, porta l'emozione sempre con te.

Ci siamo pronti per cominciare, benvenuti su Romantica Radio, io sono Alessandra Riccetti e come ogni sera vi terrò compagnia fino alle 21. Come state amici? Com'è andata questa giornata? Mi auguro benissimo, noi come facciamo ogni sera cercheremo di migliorarvi le prossime ore con la nostra musica, le nostre chiacchiere, le nostre rubriche e poi insomma ci sarà uno di voi che anche questa sera si porterà a casa un bel gadget firmato Romantica. Ci sono tanti motivi per rimanere con noi, quindi state lì, ringrazio il nostro Lucio Belmonte che ci ha tenuto compagnia fino a poco fa. Lo ritroverete, vi ricordo, domani dalle 15 con la sua simpatia qui su Romantica Radio. E adesso pronti per cominciare? Inizia così il nostro discorso musicale stasera. Tra poco Gianni Togni con Attimi e subito un capolavoro di Frank Sinatra. I've got you under my skin. Buona serata, benvenuti su Romantica.

se ogni viaggio ha la sua colonna sonora e la tua è fatta di emozioni, di parole che conosci a memoria, allora sei uno di noi. Romantica, le più belle canzoni d'amore.

0: In Italia ci teniamo a risparmiare le energie. Per questo preferiamo quelle alternative e rinnovabili. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini verso un'energia più sostenibile. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: Ci sono frasi che sembrano canzoni.

Nello shop online di Romantica Radio trovi le t-shirt dedicate a chi vive ogni emozione con il cuore. Scopri la nuova collezione su romanticaradio.it. Romantica, la musica che si indossa.

gli allunghi silenzi come sono lunghi gli anni. Parole dolci che si immagino. Questa sera vengo fuori, Maria, ti vengo a fare compagnia e gli anni stanno passando tutti gli anni insieme. Ha già i capelli bianchi e non lo sa. Dice sempre manca poco, Maria.

Romantica Radio, lo sapete, si può seguire in FM, in DAB, sul nostro sito romanticaradio.it, oppure potete scaricare l'app gratuita. Amici, non dimenticate, potete inserire Romantica Radio sul vostro smartphone e quindi ascoltarci, se volete, praticamente in tutto il mondo. Insomma, scegliete un modo, ma state con noi e magari fateci sapere anche com'è andata questa giornata, dove siete in questo momento, da dove ascoltate Romantica Radio, se siete nuovi ascoltatori, vecchi ascoltatori, insomma raccontateci tutto. Magari oggi vi è successa una cosa speciale, fatecela sapere con un WhatsApp al 331 240 7878. Vi aspetto anche questa sera per conoscervi meglio attraverso i vostri messaggi, 331 240 7878, per comunicare con noi. Se volete potete anche scriverci email alessandra@romanticaradio.it. vi aspetto e vi regalo Eros Ramazzotti, Se bastasse una canzone, e Peppino Di Capri, Amore grande, amore mio.

0: Perché scegliere BCC di Acquara?
1: Perché qui ogni servizio nasce pensando a te.
0: Perché insieme cresciamo, passo dopo passo.
1: Perché puntiamo alla qualità e alla fiducia, sempre.
0: Perché investire nel nostro territorio significa crescere insieme.
1: Continua a credere in noi, continua a crescere con noi.
0: BCC di Acquara, da sempre al tuo fianco.
2: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
3: Mi piaci.
4: La community di Romantica cresce ogni giorno di più. Seguici su Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp. Unisciti a noi e condividi le tue passioni ed emozioni. Scopri il nostro mondo social su romanticaradio.it.
3: Mi piaci.
5: La vostra Romantica non è solo musica, ma anche rubriche. E questa sera scopriremo un'altra puntata di Top Star. Questo appuntamento speciale, questa sfida tra stelle. Questa sera parleremo di Marcella Bella e Fiordaliso, due grandissime donne con voci davvero spettacolari della musica italiana. Di questo tratterà Top Star tra poco qui su Romantica Radio, quindi mi raccomando, non mancate, anche perché la musica continua e adesso ci ascoltiamo canzoni bellissime. Tra poco Adriano Celentano con Svalutation e subito Beppe Cardile, Occhi di Cielo.

0: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
1: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse, visite ed esami privati. 1 milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.
2: CUP24, un paraprenota fatto.
3: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
4: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1,05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: La musica giusta può cambiare l'atmosfera di un luogo. Romantica Radio, insieme a Multiradio, realizza radio personalizzate per negozi, attività commerciali e aziende. Playlist su misura. Spot dedicati, jingle e programmazione pensata per il tuo pubblico. Accogli i clienti con il suono della tua identità. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica, il tuo brand. Raccontato con emozione.
6: Little Tony o Bobby Solo? Duran Duran o Spandau Ballet? Meglio gli ABBA o i Bee Gees? Top Star, la sfida delle stelle. Stessi anni, stesso stile, stesso successo. Sul ring virtuale, i più grandi di tutti i tempi e che la sfida cominci.
7: Donne in sfida, due grandi artiste, Marcella Bella e Fiordaliso. La prima, dotata di una voce potente e melodica, ha costruito una solida carriera dagli anni 70 con una serie di hit che l'hanno consacrata come una delle cantanti più amate del panorama musicale italiano. Una delle sue principali caratteristiche è la capacità di unire la tecnica vocale alla forte emotività, riuscendo a interpretare con grande passione le sue canzoni. Il suo stile musicale è una fusione di pop melodico e canzone d'autore. Fiordaliso, ovvero Marina Fiordaliso, ha affermato il suo talento con uno stile graffiato, caratterizzato da un mix di pop melodico e ballate romantiche, che l'hanno resa una delle voci più amate dal pubblico italiano.

0: Fiordaliso e Marcella Bella hanno condiviso il palcoscenico in numerosi eventi, concerti e trasmissioni televisive, dove hanno avuto modo di conoscersi meglio e di apprezzarsi a vicenda. Per te chi vincerà la sfida? Tra due giganti della musica come loro potrà esserci un vincitore? O siamo forse noi tutti, amanti della musica, ad aver vinto?
1: Top Star, la sfida delle stelle. Ascoltala in onda su Romantica Radio o in podcast su www.romanticaradio.it. Solo su Romantica Radio, solo da noi.

0: Romantica Radio, siete fantastici, siamo in viaggio, io e il mio ragazzo Leonardo, gli volevo mandare un bacio forte forte a fianco a me. Ciao!
1: Romantica, sono Peppe da un quartiere di Napoli e ogni mattina quando inizio la mia passeggiata mattutina per fare un po' di footing vi ascolto. Non solo mi fate compagnia, ma mi fate ritornare indietro almeno di 50 anni, gli anni 70. Grazie, buona giornata.
2: Ti piace Romantica Radio? Lascia un vocale al 331 240 7878 e sarai in onda su Ciao Romantica.

Buona serata romantici, e poco fa abbiamo ascoltato un'altra puntata di Top Star, questa rubrica che ci fa compagnia ogni sera, questa sfida tra stelle, e se vi piace in modo particolare potete ritrovarne tutte quante le puntate in podcast sul nostro sito romanticaradio.it. Vi ricordo che però Top Star tornerà anche qui in diretta su Romantica domattina tra le 6 e le 9 in compagnia della nostra Monia. Va bene amici, continua la musica che è sempre protagonista qui su Romantica, e tra poco riascolteremo una chicca di Riccardo Fogli, Io ti porto via. Subito una canzone che parla di un addio che non è davvero un addio, quel ciao che si dice quando non si riesce a chiudere una storia, quando il sentimento resta lì, sospeso. Dal 1980, Pupo con Ciao.

0: Avete ascoltato Napoli Pop, solo su Romantica, solo da noi.
1: Ma che bella Napoli Pop, ci fa ascoltare canzoni che magari avevamo dimenticato. E a proposito, se avete una canzone che vi piace in modo particolare di questo genere, fatecelo sapere al 331-240-7878, perché noi sicuramente ve la faremo ascoltare in Napoli Pop. Intanto buona serata amici, questo è il momento giusto per gustarci un aperitivo insieme, brindare alla vita e ascoltare le prossime canzoni che sono davvero belle. Johnny Dorelli con Un uomo solitario e subito un brano che parla di forza interiore, quel momento in cui ti rialzi anche quando tutto sembra andare storto. Riascoltiamo Miguel Bosé con Ce la fai.

0: Ciao, sono Federica Pellegrini e la vita mi ha insegnato che ogni respiro conta, vero Matteo?
1: Certo Fede, come per un neonato che affronta il virus respiratorio sincizziale. La principale causa di bronchiolite e polmoniti è il primo anno di vita.
0: Proteggere tutti i bambini fin dalla nascita è possibile. Parlane col pediatra o col medico di fiducia.
2: Messaggio promosso da Sanofi.
3: Una festa privata, una convention, un'inaugurazione o un grande evento. Affidati a Romantica Radio. Ci occupiamo noi della musica, regia e l'edwall, con speaker e animatori per dare voce, ritmo ed emozione al tuo evento. Tu pensa all'occasione, a renderla speciale. Ci pensiamo noi. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica Radio, il suono dei momenti più belli.
4: Ma quanto è bella la musica di Romantica, vero? Vi accompagno ogni sera a quest'ora, magari mentre andate a casa vi faccio canticchiare queste canzoni del passato. E tra poco, amici, state pronti perché ci sarà anche l'opportunità di portarsi a casa un bel gadget di Romantica. Segnate questo numero, il 331-240-7878, perché vi servirà tra poco. Intanto, buona serata con Caterina Caselli, che riascolteremo con Il volto della vita. Subito una canzone che parla di un amore che ritorna come le onde, a volte calmo, a volte impetuoso, ma sempre capace di richiamarti a sé. Riascoltiamo Michele Zerrillo dal 1992 con Il canto del mare.

0: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
1: Scegli BMW X1 con versione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
2: Perché scegliere BCC di Aquara?
3: Perché qui ogni servizio nasce pensando a te.
2: Perché insieme cresciamo, passo dopo passo.
3: Perché puntiamo alla qualità e alla fiducia, sempre.
2: Perché investire nel nostro territorio significa crescere insieme.
3: Continua a credere in noi, continua a crescere con noi.
2: BCC di Aquara, da sempre al tuo fianco. Parole,
4: parole, parole. Ascoltare romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.

0: Ciao Romantica, un grande abbraccio a tutti quanti voi e un saluto grosso a tutti gli ascoltatori. Viva Romantica, andate così.
1: Ciao Romantica Radio, da Daniela di San Lorenzello. Un bacio a tutti, un abbraccio e grazie a tutti voi. Ciao Romantica Radio, ciao, un ciaone, ciao.
2: Ami la vita e hai un cuore grande? Sei uno di noi. Lascia il tuo vocale al 331-240-7878 e lasciati emozionare da Romantica Radio.

0: amici, siete pronti? Perché questo è il momento di veloci e contenti. E allora scrivete settembre, il vostro nome, il luogo da dove ci ascoltate e inviate immediatamente un WhatsApp al 331-240-7878. Il più veloce si porterà a casa la nostra calamita firmata romantica. Allora, è semplice, ripeto, scrivete settembre, il vostro nome, la città da dove ci seguite e inviate il tutto con un WhatsApp al 331-240-7878. Il primo che lo farà conquisterà la nostra calamita firmata romantica.
1: Romantica. Romantica. Rende unica la tua giornata.

0: sa, prova. Ok, pronti? Solo ora puoi avere Volkswagen Transporter da 159 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 2,99, TAEG 3,85 e anticipo 8.361 euro. 59 canoni, 75.000 km, rata finale 16.153 euro. Pronto a migliorare il tuo business con la tecnologia e il comfort di Transporter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo! Allora direi, buona la prima, posso andare? No, perché devo dirlo a un amico che ha un'impresa e deve sostituire...
1: Sole, mare, musica e piccoli dettagli che parlano di te. Vai su romanticaradio.it e collegati al nostro shop online. Per te la nuova collezione estate, t-shirt, telo in microfibra, borraccia termica, bag e tanti accessori per accompagnare i tuoi momenti più belli. Romantica, porta l'emozione sempre con te.
2: Siamo intorno alle 20, buona serata con Romantica e grazie a tutti voi che ci state scrivendo al 331-240-7878, continuate a farlo. Dalla Toscana, da San Miniato, in modo particolare in provincia di Pisa, ci scrive Chiara: vi ascolto mentre preparo la cena, siete la mia coccola serale. E a noi piace, Chiara, coccolarti, rimani con noi, un bacione. E poi un saluto a Marco che è a Locorotondo, in provincia di Bari, ci scrive: la vostra musica mi fa respirare dopo una giornata piena. E se ti rilassiamo, caro Marco, a noi piace, siamo qui apposta. E ancora un saluto deve arrivare a Cava dei Tirreni, in provincia di Salerno, lì c'è Raffaele, lui ci manda un saluto e ci chiede di salutare anche con tanto amore la moglie Sara, ma certo noi lo abbiamo già fatto. Buona serata a voi due, con le prossime canzoni riascolteremo Edoardo De Crescenzo con Dove c'è il mare e subito una chicca di Phil Collins, One.

Forse ci sono parole che non riesci a dire, ma una canzone le dice per te. Se ogni ritornello ti somiglia un po', allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: così questa è la nuova Volvo X60.
1: Che ne dici? 100% elettrica.
0: Bellissima, ma giusto un limite.
1: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
0: È vero, ma il prezzo?
1: Come la tua ibrida.
0: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
1: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
2: Nuova Volvo X60, The Game Changer. Scoprila sabato 19 e domenica 20 negli showroom Volvo.
3: Ci sono frasi che sembrano canzoni.

0: shop online di Romantica Radio trovi le t-shirt dedicate a chi vive ogni emozione con il cuore. Scopri la nuova collezione su romanticaradio.it. Romantica, la musica che si indossa.
1: Buona serata amici, noi vi coccoliamo, lo sapete, con la nostra musica, ma anche con notizie romantiche. Sentite questa: a Parigi, sulla passerella della Senna, una coppia ha ritrovato per caso un lucchetto d'amore che avevano attaccato addirittura 20 anni fa. Le autorità li avevano rimossi tutti, ma il loro è ricomparso durante dei lavori di restauro. Lei ha scritto: è come se la città ci avesse ricordato che siamo ancora noi. E così, tra nostalgia e destino, Parigi si conferma per l'ennesima volta la capitale dei piccoli miracoli romantici. E se insomma non ci siete mai stati con il vostro compagno, con la vostra compagna, fateci un salto, perché è davvero una città meravigliosa. Buona serata amici miei, tra poco invece riascolteremo gli Zucchero Filato con Una sigaretta in due. E subito Ron, mi hai preso il cuore.

0: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
1: Mi piaci.
2: La community di Romantica cresce ogni giorno di più. Seguici su Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp. Unisciti a noi e condividi le tue passioni ed emozioni. Scopri il nostro mondo social su Romantica.

Questa è la serata di Romantica Radio con Alessandra Ricchetti fino alle 21 e anche questa sera dopo di me arriverà il nostro Roberto Malvagia che vi farà compagnia fino a mezzanotte. Di che cosa parlerà questa sera? Delle pubblicità che ci hanno insegnato a desiderare. Prima di vendere un prodotto, un tempo Carosello raccontava una storia e questa sera Roberto ritroverà Calimero, Caballero, Carmen Sita, La Linea e Ernesto Calindri per capire come pubblicità, testimonial ed elettrodomestici abbiano proposto agli italiani nuove immagini di casa, benessere e futuro. Tutto questo accadrà dalle 21 in poi qui su Romantica Radio, quindi rimanete con noi anche per ascoltare la bella musica che vi proponiamo. Tra poco Marco Rancati con Occhi Neri e subito Umberto Napolitano, Come ti chiami?

0: pazzo.
1: Ma va, è solo un amico.
0: O meno male.
1: Perché?
0: Io credevo di scocciare.
1: Che sciocco, non è vero?

0: Il tuo giorno da sogno merita qualcosa di speciale.
1: Da Punto Zero trovi una splendida selezione sposa, elegante e romantica, pensata per valorizzarti nel momento più importante.
0: Modelli da sposa a partire da 350 euro, damigella a partire da 80 euro.
1: Scopri le collezioni su puntozeromoda.it o chiamalo 081 7373 324.
0: Punto Zero. Punto e basta. La musica giusta può cambiare l'atmosfera di un luogo. Romantica Radio, insieme a Multiradio, realizza radio personalizzate per negozi, attività commerciali e aziende. Playlist su misura, spot dedicati, jingle e programmazione pensata per il tuo pubblico. Accogli i clienti con il suono della tua identità. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica, il tuo brand. Raccontato con emozione.

0: Grazie Romantica Radio, grazie mille per tutte le canzoni che ci fate ascoltare. Pasquale da Caserta.
1: Vi ascolto sempre Romantica da Napoli, siete la mia radio preferita. Grazie, grazie della compagnia che ci fate, grazie mille.
2: Tanti modi per dire che sei romantico. Lascia un vocale al 331 240 7878 e sarai in onda su Ciao Romantica.

Le 21 si stanno avvicinando e per me anche questa sera, Alessandra Riccetti, è arrivato il momento dei saluti e vi dico grazie a tutti voi che siete stati con noi e grazie a tutti coloro che ci hanno scritto anche questa sera, tantissimi. Vi mando un bacione e vi voglio bene, ascoltatori di Romantica, non ci lasciate mai soli. Ringrazio anche Camilla che ha curato tutta la parte tecnica di questo programma. Noi ci risentiamo domani alle 18 sempre qui su Romantica Radio, ma non vi lascio soli, lo sapete, due canzoni e poi Roberto con voi. Riascolteremo Alice con Solo un'idea e Riccardo Cocciante. Era già tutto previsto. Da Alessandra un bacio, buona serata e a domani. Ciao.

Se una nota ti basta per ricordare un amore, se una voce alla radio ti fa tornare il sorriso, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

Hai pensato a Romantica per la pubblicità o per organizzare i tuoi eventi? Contatta la nostra redazione al 331-240-7878. 331-240-7878. La tua pubblicità arriverà al cuore dei nostri ascoltatori.

Ritorno all'appuntamento della sera, io sono Roberto Malvagia, buona serata. Allora, questa sera parleremo di qualcosa che abbiamo visto migliaia di volte, spesso senza accorgerci di quanto stesse entrando nella nostra vita: una scatola, una bottiglia, un detersivo, un'automobile, una moca, un pacco di pasta, oggetti comuni che la pubblicità riusciva a trasformare in promesse. Promesse di una casa più ordinata, di una famiglia più serena, di un lavoro meno faticoso, di una cena pronta al momento giusto. Romantica Radio è l'unica radio che parla al cuore, e allora questa sera proveremo a farlo immedesimandoci in chi ha visto nascere la televisione commerciale, grandi testimonial, e troveremo Calimero, Ernesto Calindri, il Blu Barilla, la famiglia del mulino, le automobili, gli aperitivi, gli elettrodomestici e proprio quella pubblicità che prometteva modernità prima ancora che sapessimo darle un nome. La mia mail, se volete scrivermi, roberto@romanticaradio.it, tramite WhatsApp 331 240 78 78.

0: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
1: Scegli BMW X1 con versione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
2: Parole, parole, parole. Ascoltare Romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.

Le pubblicità che hanno insegnato all'Italia a desiderare. Carosello, vi ricordate? Andò in onda questo programma sulle reti nazionali. C'era una data, era il 3 febbraio del 57, fino al 1 gennaio del 77. In 20 anni propose oltre 7.000 episodi pubblicitari. Diventò una delle trasmissioni più riconoscibili della televisione italiana. Ma non assomigliava agli spot di oggi. La parte commerciale arrivava soltanto alla fine. Ecco, prima c'era una piccola storia, una commedia, un cartone animato, un'avventura, una parodia. Questo vincolo obbligava proprio la pubblicità a conquistare il pubblico attraverso il racconto. Non bastava mostrare una confezione, serviva un personaggio, un conflitto, un piccolo modo, ecco, e una conclusione riconoscibile. Il bambino aspettava Calimero, oppure la Carmenzita, l'adulto riconosceva l'attore, ascoltava la battuta e quasi senza accorgersene associava quella storia a un detersivo, a un caffè, a una pentola, a un aperitivo. Carosello diventò anche un orologio, come dire, familiare. Dopo Carosello tutti a letto, ecco, non era soltanto una frase, era proprio una regola domestica, il confine tra il tempo condiviso davanti al televisore e proprio la conclusione della giornata dei bambini.

0: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
1: Scegli BMW X1 con versione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
2: Una festa privata, una convention, un'inaugurazione o un grande evento. Affidati a Romantica Radio. Ci occupiamo noi della musica, regia e LEDWALL, con speaker e animatori per dare voce, ritmo ed emozione al tuo evento. Tu pensa all'occasione, a renderla speciale. Ci pensiamo noi. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica Radio, il suono dei momenti più belli.
3: Eccole allora i primi messaggi. Cirillo da Napoli: per me Carosello non era una pubblicità, era l'ultima cosa bella prima di andare a dormire. Quando arrivava il prodotto capivo che il tempo stava finendo. Voglio salutare anche invece Patrizia da Salerno. Mio padre diceva di non sopportare gli spot, ma conosceva perfettamente Calindri, la Carmenzita e tutte quelle finali. Un abbraccio anche a Cesare da Perugia. Siamo in Umbria. Carosello era uno dei pochi momenti in cui adulti i bambini guardavano la stessa cosa per motivi diversi, ed è esattamente così. Il bambino seguiva il cartone animato, la gag, l'adulto riconosceva il messaggio commerciale, ma la famiglia, ecco, condivideva lo stesso linguaggio. Una battuta diventava proprio un modo di dire, un personaggio veniva imitato, no? Oggi siamo esposti a moltissimi messaggi differenti e ciascuno riceve pubblicità magari costruite sui propri interessi. Allora l'esperienza era molto collettiva.

che se non è strettamente vitale non si deve rubare. Ho scoperto che l'amore è un'arte da capire, e l'ho scoperto così, semplicemente amando, che tutto cambia mentre lo stai vivendo, e che alcune cose si allineano a stento.

0: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
1: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse visite ed esami privati. 1 milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.

0: ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
1: Il bello di settembre? Skoda Kamiq da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0, TAG 1,05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it. Parole, parole,
2: parole. Ascoltare Romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.

Carosello coinvolse alcuni dei maggiori attori e autori italiani. Nelle scene apparvero Dario Fo, Franca Rame, Vittorio Gassman, Giorgio Albertazzi, Gino Bramieri, insomma Totò, Ugo Tognazzi, Raimondo Vianello, anche registi come Ermanno Olmi e Luigi Comencini, fratelli italiani. Questo contribuiva a rendere la pubblicità rispettabile e familiare. L'attore, già amato dal pubblico, prestava proprio al prodotto la propria credibilità, non era soltanto un volto conosciuto, portava con sé teatro, cinema, televisione, ma anche la pubblicità animata. Ecco, raggiunse livelli di grande creatività. Nel 1957, ecco, Giuliano Cenci realizzò tra le prime campagne animate per Carosello. La pubblicità italiana, ecco, imparava così una lezione fondamentale: prima di chiedere attenzione bisognava meritarla, e per meritarla servivano storia, tono, identità. Il pubblico, no, poteva sapere perfettamente che alla fine gli sarebbe stato presentato qualcosa da comprare, ma accettava il patto, perché prima della vendita riceveva intrattenimento. Ed era così proprio in quegli anni.

Vicini alle 22, tra poco entreremo nell'universo dei grandi personaggi. Ritroveremo Calimero, il pulcino che si sentiva piccolo, incompreso e ingiustamente trattato. Entreremo nel mondo della Carmenzita, creato attorno al caffè paulista, no? Di Lavazza. Seguiremo l'omino brontolone della linea, nato nel 69 dall'Agostina. Ritroveremo Ernesto Calindri, seduto con calma nel mezzo del traffico, mentre la modernità correva attorno a lui. Ma non ci limiteremo al sorriso. Proveremo a capire perché quei personaggi funzionavano così bene, quale idea di Italia proponessero: una casa più pulita, magari una cucina più moderna, un consumo proprio capace di alleggerire il lavoro. Rimanete con me proprio così, perché la pubblicità ci ha fatto ridere, ma nello stesso tempo, ecco, ci ha insegnato che cosa anche desiderare.

Superate le 22, Roberto Malvagia con voi in questo martedì sera. Cominciamo da Calimero, il piccolo pulcino che apparve in Carosello nel 63 per pubblicizzare il detersivo Ava. Vi ricordate? Era fragile, sfortunato, spesso non riconosciuto e convinto che le ingiustizie gli capitassero perché era piccolo e nero. Il personaggio divenne molto popolare e la sua immagine avrebbe continuato a vivere anche fuori dalla pubblicità. Calimero funzionava perché dava proprio una forma immediata come sentirsi trattati ingiustamente. Caballero, e Carmenzina invece appartenevano a un mondo completamente diverso. Armando Testa li costruì, era un pubblicitario, attraverso forme essenziali quasi comiche, un linguaggio quasi ironico. Il loro universo pubblicitario legato alla Vazza è ancora oggi ricordato nel museo dell'azienda, no? Come una delle collaborazioni creative più iconiche della storia della pubblicità. Poi arrivò la linea, nel 1969 si creò appunto per l'Agostina, questo omino che camminava sopra una linea tracciata e protestava continuamente con il proprio disegnatore. Bastavano un tratto bianco, uno sfondo colorato, una voce incomprensibile ma perfettamente espressiva. Tre campagne molto diverse, un pulcino, due personaggi geometrici, un omino disegnato, eppure tutti riuscivano a ottenere la stessa cosa: dare al marchio una personalità riconoscibile.

non ho mai voluto telefonarti. Mi rendo conto, puoi credere, che non ha senso, tanto non c'è niente di logico.

Tra i volti più memorabili di quella stagione c'era Ernesto Calindri nella celebre campagna del Cinara. Lo si vedeva seduto tranquillamente a un tavolino mentre automobili, rumore e confusione scorrevano attorno a lui. Ecco, il messaggio legava proprio l'aperitivo alla possibilità di resistere al logorio della vita moderna. Quella frase sarebbe entrata poi stabilmente nel linguaggio italiano molto oltre la pubblicità originaria. Il prodotto prometteva qualcosa di più del gusto, prometteva una postura, la possibilità di non lasciarsi travolgere. Il traffico, la città, il lavoro, la modernità venivano rappresentati come pressioni continue, no? E allora Calindri invece restava calmo, composto, quasi immune. Molti prodotti contemporanei non promettono soltanto una funzione, promettono equilibrio, energia, sicurezza, libertà. Compriamo un oggetto concreto, ma desideriamo lo stato d'animo che gli è stato associato. Il caffè non è soltanto, ad esempio, caffè, è il risveglio giusto. L'automobile non è soltanto trasporto e autonomia. Il profumo non è soltanto odore, è desiderabilità, no? L'aperitivo magari non è soltanto una bevanda, è il passaggio dal dovere al tempo magari intimo, personale. La pubblicità riesce quando il prodotto diventa quindi la scorciatoia simbolica, sicuramente, verso qualcosa che vogliamo sentire.

0: Paolo da Firenze, che mi ha scritto tra i messaggi di questa sera: Calindri mi sembrava l'uomo più tranquillo del mondo, soltanto da adulta ho capito che vendeva soprattutto il sogno di non essere travolti. Un abbraccio e un saluto a Daniel da Palermo. La linea mi faceva ridere perché l'omino litigava con chi lo stava disegnando, forse era già una piccola ribellione contro chi desiderava il nostro percorso. Un saluto anche a Daniela da Genova. Mia madre desiderava una lavatrice nuova non per sentirsi elegante, ma per non passare ore a fare un lavoro faticosissimo. Non tutti i desideri che ho creati dalla pubblicità erano superficiali: una lavatrice, un frigorifero, una pentola a pressione, un'automobile potevano davvero cambiare il tempo e la fatica alle persone. Naturalmente la comunicazione no, idealizzava questi prodotti. Il consumo, ecco, entrava nella vita italiana come promessa di un netto miglioramento.
1: Romantica. E ritrovare gli amici del posto, l'odore del bosco.

Carosello terminò il 1 gennaio del 77, un mese dopo era il 1 febbraio del 77 di quell'anno, la RAI avviò ufficialmente le trasmissioni televisive a colori, la vicinanza proprio delle due date rese quasi simbolico, no? Il passaggio tra queste due epoche, la pubblicità cominciò a diventare più breve, più diretta, più frequente, non era più necessario costruire ogni volta una lunga scenetta prima di mostrare appunto il prodotto, il marchio poteva arrivare immediatamente, ripetersi più volte e occupare proprio diversi momenti del palinsesto. Con la crescita proprio delle televisioni private tra la fine degli anni 70 e gli anni 80 la pubblicità acquistò ancora più spazio, arrivarono le telepromozioni, i testimonial, il prodotto non doveva soltanto essere ricordato, doveva emergere in mezzo a molti altri. Il jingle diventava più breve, lo slogan più immediato, il logo più visibile, la confezione doveva essere riconoscibile in pochi secondi. Cambiò anche il ritmo proprio dello spettatore, Carosello era un appuntamento, lo spot moderno è quasi un'interruzione ripetuta, a meno tempo ma più occasioni, e questa differenza modificò e modifica tuttora il linguaggio pubblicitario. Domani invece entreremo proprio in questo universo di suoni, di frasi, di voci, di tormentoni.

sta per concludersi anche questa seconda ora. Nell'ultima ora arriveremo agli anni 80-90, un periodo in cui la pubblicità non si limitò più a mostrare la modernità degli oggetti, cominciava a costruire mondi emotivi sempre più sofisticati, la famiglia che si ritrovava, la bambina che tornava a casa sotto la pioggia, il manager elegante, l'aperitivo come stile. Il marchio di moda, ecco, non vendeva soltanto abiti, ma un'immagine sociale. Parleremo della campagna "Dove c'è Barilla c'è casa", vi ricordate? Degli spot firmati da grandi registi, della famiglia del Mulino Bianco, delle campagne di Oliviero Toscani, capaci proprio di trasformare la pubblicità in provocazione sociale. Rimanete con noi perché, ecco, dagli anni 80 in poi il prodotto non prometteva più soltanto di funzionare bene, prometteva di raccontare chi eravamo.

si apre anche l'ultima ora in mia compagnia. Roberto Maldegiacomo sino alla mezzanotte. roberto@romanticaradio.it se volete scrivermi tramite WhatsApp 331 240 78 78. Superate le 23, parliamo dei grandi marchi, dei grandi nomi della pubblicità degli anni 60, 70, degli anni 80. 1985, Barilla lanciò la campagna "Dove c'è Barilla c'è casa". Gli spot che raccontavano ritorni, affetti, famiglie attraverso immagini nelle quali spesso non servivano dialoghi. Uno dei film più ricordati è quello proprio della bambina con l'impermeabile giallo che tardava a rientrare perché aveva raccolto un gattino sotto la pioggia. Quando tornò trovò i genitori ad aspettarla, il pasto era pronto, la pasta non era soltanto cibo, era la conclusione di una piccola storia sul ritorno, sulla preoccupazione, sull'accoglienza. Lo spot non diceva semplicemente "questa pasta è buona", diceva che questa pasta apparteneva a un luogo in cui qualcuno magari ti aspettava. E proprio nello stesso periodo Federico Fellini firmò per Barilla lo spot ambientato in un ristorante elegante nel quale davanti a un menù sofisticato veniva scelto un semplice piatto di rigatoni. Anche qui il prodotto rappresentava autenticità italiana dentro un contesto raffinato ma anche internazionale. La pubblicità diventava quasi uno spot per il cinema, non mostrava soltanto, evocava e lasciava il pubblico completare la storia attraverso le proprie esperienze familiari.

Un'altra data molto importante era il 1990, quando Giuseppe Tornatore ed Ennio Morricone lavorarono insieme alla campagna della Famiglia del Mulino, costruendo un universo legato alla natura, alla famiglia, alla qualità degli ingredienti. Quel mondo non era un documentario sulla famiglia italiana reale, era un ideale, una casa immersa nel verde, genitori presenti, figli sereni, tempo sufficiente. Con la pubblicità non fotografava semplicemente ciò che le persone avevano, mostrava ciò che avrebbero voluto proteggere o magari recuperare. Negli stessi decenni i grandi marchi si affidarono sempre più ad attori sportivi, registi. Barilla lavorò con Fellini, Tornatore, Morricone, Mina, Massimo Ranieri, Alberto Tomba e numerose figure internazionali. Ecco, il testimonial trasferì al prodotto una parte del proprio significato. Il campione portava successo e disciplina, l'attore portava fascino, il regista portava prestigio artistico. La pubblicità non vendeva più soltanto una qualità, costruiva un'identità, proprio così, nella quale il consumatore poteva riconoscersi e, diciamo, anche aspirare.

Un'altra data molto importante era il 1985, lo slogan dell'amaro Ramazzotti, una Milano da bere, che superò rapidamente il prodotto e diventò quasi un'espressione utilizzata per descrivere un'intera stagione, la Milano della moda, della finanza, dei locali, del successo. Uno dei casi più evidenti, ecco, in cui la pubblicità produceva un linguaggio politico e sociale, una frase nata per un amaro che finì per definire una città e successivamente anche le contraddizioni, no, di quel periodo. Allo stesso modo, le campagne di Oliviero Toscani per Benetton portarono nella pubblicità immagini legate alla guerra, alla malattia, alla religione, alle diversità. Non cercavano soltanto consenso, volevano provocare discussioni, rompere proprio l'indifferenza. La provocazione capriva un confronto e trasformava il dolore in immagine.

che bello questo déjà vu attraverso alcuni dei marchi principali, ecco, delle pubblicità degli anni 70, degli anni 80. Io ne approfitto per salutare anche Bartolomeo da Salerno, ma anche altre due amiche, e sono Adriana da Fragola e un abbraccio anche a questa nostra cara amica Vittoria da Altamura. Questa sera abbiamo attraversato più di 60 anni di pubblicità italiana e siamo partiti da Carosello, abbiamo incontrato Calimero, La Linea ed Ernesto Calindri, insomma abbiamo visto elettrodomestici, automobili, prodotti alimentari diventate promesse, no, di modernità. Poi siamo entrati negli anni 80, negli anni 90, quando proprio la pubblicità ha cominciato a raccontare la casa, lo stile, il successo, la famiglia e perfino i grandi temi sociali. Da Roberto Malvagia davvero tutto, grazie a tutti voi. Poi domani approfondiremo proprio il lato più sonoro, immediato, parleremo dei tormentoni, degli slogan, delle voci rimasti appunto dentro negli anni. Vi lascio con Alex Poli, Romantica Night, dalla mezzanotte alle 3 del mattino, ci ritroveremo appunto alle 21 domani sera, proprio qui su Romantica Radio.

0: Buonanotte da Alex. Pronti per ascoltare Romantica Night? Anche in questo mercoledì porteremo la grande musica, tutta da vivere e da sognare. Night and day. Ho camminato lungo il mare e ogni onda portava un sussurro. Ascoltandole, ho capito. Tutte parlavano di te. Alcune raccontavano la tua dolcezza, altre il tuo mistero, altre ancora la tua assenza. Eppure tutte avevano in comune una cosa: non smettevano mai di tornare. Così è il mio amore. Non importa quante volte si allontani, trova sempre la strada per ritornare a te.
1: Stai ascoltando Romantica Night, le dolci note dell'amore.

0: ascoltato il mio cuore stanotte e batteva come un tamburo lontano. Ogni colpo diceva il tuo nome, ogni pausa era un'attesa di te. Non so se questo amore finirà mai, ma so che il suo ritmo è ormai inciso nella mia carne. E se un giorno il cuore smetterà di battere, sono certo che l'ultima eco sarà ancora il tuo nome, sussurrato all'infinito.
1: Romantica Night, la notte più romantica, alla radio.

0: Ti amo come si ama un viaggio in treno di notte. Il paesaggio fuori scorre, le luci lontane lampeggiano e dentro c'è un silenzio pieno di attese. Con te ogni istante è movimento, anche quando restiamo fermi. Ogni tuo sguardo è una stazione, ogni tuo gesto un paesaggio. E io resto lì a guardare fuori e dentro di noi, sapendo che la vera destinazione non è un luogo, ma il nostro amore.
1: Romantica Night. Di notte, specialmente.

0: amo come si ama la vita stessa, con paura e desiderio, con gratitudine e timore. Ogni giorno con te è un miracolo, ogni notte un ritorno. Non so se esista un senso ultimo, non so se il mondo abbia davvero una verità, ma so che nel tuo sguardo trovo tutte le risposte che cerco. E se domani tutto dovesse finire, mi basterebbe sapere che almeno per un istante ho vissuto questo amore.
1: Romantica Night. Pensieri d'amore e musica per farti sognare.

0: Ti amo come si ama la pioggia estiva. Arriva improvvisa, bagna tutto e subito dopo il mondo profuma di nuovo. Così sei tu. Scendi nella mia vita senza avviso, mi travolgi e poi lasci dietro di te un'aria limpida, un senso di purezza che non conoscevo. Anche se a volte porti tempesta, io non smetterò mai di aspettarti, perché ogni tuo temporale finisce sempre con l'arcobaleno.
1: Stai ascoltando Romantica Night, le dolci note dell'amore.

0: won't you tell her? L'assenza ha un suono preciso. È il battito che manca. La sedia vuota accanto al letto. Non la colmi con le parole. La impari a portare come un'ombra. All'inizio pesa come una pietra. Poi diventa parte del passo. E un giorno, senza accorgertene, smetti di sentirla come mancanza e cominci a sentirla come memoria. Perché chi amiamo davvero non se ne va, cambia solo forma e continua a camminare con noi.
1: Romantica Night, la notte più romantica, alla radio.

0: La gelosia è una fiamma che brucia le mani di chi la stringe. Nasce dal desiderio di essere unico, dalla paura di non bastare. Ti consuma piano, fa rumore dentro anche quando fuori sorridi. Chi ama davvero deve imparare a lasciare spazio, a fidarsi, a respirare. Perché l'amore non è possesso, è libertà condivisa. E sapere che l'altro può scegliere ogni giorno. E sceglie te. La gelosia uccide ciò che vorrebbe proteggere. Ma la fiducia è un seme che fiorisce solo nella luce. E quando impari a lasciare andare, scopri che ciò che torna lo fa per amore, non per abitudine.
1: Romantica Night. Di notte, specialmente.

0: pensato a quanto il tempo ci cambi. Le ore passano, i giorni si accumulano, le stagioni ci attraversano come venti. Eppure dentro di me il tuo volto resta intatto, non invecchia, non svanisce, è un'immagine incisa nella memoria. Forse cambiamo tutto intorno, forse persino le nostre mani diventeranno fragili, ma il cuore non conosce rughe. Il mio, ogni volta che ti pensa, batte giovane come la prima volta.
1: Romantica Night. Pensieri d'amore e musica per farti sognare.

0: Ti amo come si ama la sabbia tra le dita. Non posso trattenerla tutta. Scivola via. Ma quel poco che resta basta a ricordarmi il mare. Così sei tu. Non ti possiedo. Non posso chiuderti in un pugno. Ma bastano i frammenti di te che porto addosso per sentire l'immensità. E forse l'amore non è trattenere, ma lasciar scorrere e meravigliarsi di ciò che resta.
1: Stai ascoltando Romantica Night, le dolci note dell'amore.

0: Ti amo come si ama il silenzio dopo una lunga tempesta. Quando il rumore si spegne e resta soltanto il respiro quieto del mondo. In quel silenzio c'è la pace, c'è la certezza di essere sopravvissuti, c'è la gratitudine per ciò che resta. Così è il mio amore per te. Una quiete che segue il caos, un rifugio dopo la paura. E ogni volta che ti guardo, sento che tutte le mie tempeste hanno trovato finalmente un porto.
1: Romantica Night, la notte più romantica, alla radio.

0: Ho ascoltato il battito del mondo stanotte. Era nelle strade deserte, nei lampioni accesi, nel respiro lento delle case addormentate. E in quel battito ho riconosciuto il mio. Non ero solo. Eri tu che scorrevi dentro il tempo. Eri tu che pulsavi nell'universo. Non so se l'amore sia eterno, ma so che il mio per te è grande abbastanza da confondersi con la vita stessa.
1: Romantica Night. Di notte, specialmente.

0: L'amore autentico non promette eternità, promette presenza. Non dice sarò tuo, dice sarò con te finché potrò esserci davvero. Non chiede di cambiare, accoglie, comprende, perdona. Non è un fuoco che divora, è una fiamma che scalda piano. L'amore vero non si mostra, si sente. E quando lo incontri, non serve cercare altro, perché ti fa sentire intero, anche da solo.
1: Romantica Night. Pensieri d'amore e musica per farti sognare.